Perdonare anche una brutta persona, forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti.

città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS.

pioggia. Una radio, BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco e il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

resti allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: gusta?
1: Divina!
0: Ma quanto sei golosa!
1: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
0: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
1: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
0: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
1: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
0: Pasticceria Ceolin.
1: L'adoro.
0: È lo sport del momento, è il padel.
2: Claudia Piscina e Fitness
0: ha realizzato due campi dedicati al padel.
2: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
3: Claudia Lab.
4: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
2: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
4: 041 49 65 905.
5: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
6: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
5: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
6: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
5: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
6: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
7: L'associazione Musica Chioggia presenta
5: Scuola di Musica.
7: Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
5: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
7: violino, saxofono,
5: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
7: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
5: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
7: Associazione Musica Chioggia.
5: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia. Radio BCS.
8: Radio BCS.
5: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
9: Scarica l'app di Radio BCS.
10: Potrai ascoltare Radio BCS
9: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
5: Radio BCS.
8: Radio BCS.
5: Grazie alla nostra app ci ascolti.

0: con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
1: Presenta Out Now.

0: Regola 1, con Take and Drive vai Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
1: Acquista!
0: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
1: Guida!
0: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
1: risparmia!
0: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
2: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
0: Con Take and Drive vinci sempre tu!
2: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
3: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fa.
4: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
3: È una vera specialità.
4: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
5: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
6: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
4: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
5: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
4: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
0: Bagni Lungomare.
7: Dimmi quando tu verrai.
5: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
0: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
4: Ci trovi tanto divertimento.
5: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
0: Passa a trovarci.
4: Dimmi e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
5: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
4: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
8: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
4: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
8: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
9: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
10: Piazza Grande, grande in tutto.
11: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Radio BTS. Simply the best. Simply the best. Be ready. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion. Via Venturini. Brondolo di Chioggia. Simply the best. 30 anni di successo. Simply the best 2000. One more time. One, two. 2K Hits.

0: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli. Il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
2: Sorry, what is Baccaro?
3: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
2: Oh, wonderful! And which is the best Baccaro in Chioggia?
3: È il Cicchetto.

0: cicchetti misti di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Eno Bacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
3: Scegli Sottomarina e Isola Verde,
2: le spiagge dove ci si abbronza di più,
3: per sentirti coccolato,
2: grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti.
3: Per la tua vacanza al mare,
2: Gebis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde.
3: Scegli il meglio per te.
2: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
3: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
2: Cos'altro?
4: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
5: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
6: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
5: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
6: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
5: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
7: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
8: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
7: inferriate, ringhiere,
8: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
7: portoni scorrevoli industriali,
8: strutture per parcheggi coperti modulari,
7: strutture e macchinari inox per littica,
8: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
8: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
9: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
10: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
9: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno.

0: special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
3: Potrai ascoltare Radio BCS
2: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.

0: Centro Veneto Energie.
1: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
0: Adesso vicino a te.
1: Venerdì 12 giugno, ore 18:30, inauguriamo il nuovo ufficio con ricco buffet omaggio.
0: Siamo in via Merigo Vespucci 128, a Sottomarina, con comodo parcheggio.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Tomato by Clodia.

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
3: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
3: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
5: Amore, non siamo a teatro.
4: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
5: Tesoro, non sei a teatro.
4: Ah no? E dove siamo?
6: In qualche paradiso.
5: Ma siamo da Ceolin.
4: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
5: Pasticceria Ceolin.
4: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
7: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
8: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
5: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
9: L'adoro. Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
10: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
9: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
10: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
9: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
11: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
12: Mia nonna.
11: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
12: Mia nonna.
11: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
12: Facile! Ferramenta Sassariolo.
11: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
12: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
13: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
14: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
13: Scopri di più su somit.it.
14: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
13: Affidati a noi. Rooftop,
15: rooftop,
13: rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
16: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
13: Abbina

0: telefono 041 55 40 660.
1: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: star. Di star bene senza te. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita.
1: No, in senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato.

0: e Joe con End of Beginnings. Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno con Nuccia su BCS.
0: Buongiorno, buongiorno, eccoci qua anche oggi. Voi dall'altra parte, io qui davanti a questo microfono ad augurarvi buongiorno, buon mercoledì 10 giugno 2026. Giornata così così, eh? Il cielo è un po' nuvoloso, sentivamo, almeno io

dalle parti mie. Da lontano ho sentito anche dei tuoni, a dir la verità, magari da un po' distante qui da noi sta anche piovendo o tuonando, c'è qualche temporale, magari qualche temporale in montagna, arriverà fin qua, vedremo, dopo vediamo un po' quelle che sono anche le previsioni per questa giornata e anche daremo un'occhiata alle notizie dell'ultima ora, come sempre ovviamente, tra una canzone e l'altra. Ma cominciamo con l'oroscopo subito, fra poco. Ecco, buona giornata, buon ascolto di Radio BCS. Oroscopo, poi, come vi dicevo, diamo un'occhiata alle varie notizie. Poi diamo ampio spazio alla cronaca locale, alla nostra città, con le notizie alle 9:10 circa c'è il primo appuntamento appunto con la cronaca locale. Se avete bisogno, voglia di mettervi in contatto con noi, 041 40 0046 è il nostro numero fisso, e per i vostri messaggi 338 266 2777. Cominciamo con una bella canzone di Eros Ramazzotti di un paio d'anni fa. Si chiama Gli ultimi romantici. Subito dopo vi leggo l'oroscopo.

0: L'oroscopo di Radio BCS.
1: L'oroscopo di oggi, mercoledì 10 giugno. Auguri a chi compie gli anni proprio quest'oggi, buon compleanno, tante belle cose. Anche a chi si chiama Diana, oggi è Santa Diana, Buon onomastico, auguri a tutti i festeggiati del giorno. Ed ora cominciamo. Ariete. La luna, nel vostro segno, vi mette ancora al centro della scena. Dopo l'esplosione emotiva della congiunzione Venere-Giove in Cancro, resta una coda di scelte da fare. Fate le scelte giuste, mi raccomando. Toro, il cielo vi toglie dal rumore e vi mette in una zona più appartata, quasi sotterranea. La luna in Ariete non vi chiede di agire, ma di capire cosa vi sta realmente muovendo. Gemelli, la luna accende contatti e scambi, ma non tutti sono leggeri come sembrano, Se scegliete bene con chi parlare oggi, potete spostare equilibri anche importanti. Cancro, l'eco della congiunzione Venere-Giove nel vostro segno è ancora piuttosto vivo. Oggi il cielo vi offre una conferma, un riconoscimento o anche, perché no, una piacevole sorpresa. Leone, la luna in Ariete riaccende la vostra necessità di movimento, ma non tollera più dispersioni, Le occasioni non mancheranno, ma una sola ha il potenziale di cambiare proprio il vostro passo. Una sola occasione, Non fatevela scappare. Vergine, la pressione si sposta sul piano pratico, scadenze, dettagli, decisioni che non potete più rimandare. La luna in Ariete non vi facilita, però vi rende piuttosto efficaci, dai. Bilancia, la luna in opposizione vi costringe a non mediare troppo oggi, Le relazioni oggi non reggono le mezze frasi. Il punto non è evitare il conflitto, ma scegliere quale verità sostenere fino in fondo. Scorpione, la giornata ha un taglio operativo, meno introspezione, più azione diretta, insomma. La luna in Ariete vi obbliga a reagire invece di controllare tutto. Sagittario, il fuoco dell'Ariete continua a dialogare magnificamente con il vostro segno e vi restituisce entusiasmo, creatività e voglia di vivere. La giornata promette emozioni sincere. Capricorno, la luna in Ariete tocca il vostro settore delle responsabilità e rende tutto più urgente del solito. Non sarà una giornata facile da gestire, ma sarà efficace, vi costringerà a semplificare. Acquario, la luna in Ariete vi rende brillanti ma impazienti. Potete convincere ma anche bruciare passaggi. Una comunicazione oggi potrebbe aprire una porta professionale piuttosto concreta. Pesci, dopo l'onda potente di Venere, Giove in Cancro, resta una sensazione di apertura emotiva che oggi si traduce in scelte più coraggiose. Non è una giornata di sogni, ma di selezione. Capito? Auguri allora, Auguri a tutti.

0: adesso insieme a Sheeran, naturalmente in Repeat It. Ci risentiamo tra poco e ci aggiorneremo sulle notizie dell'ultima ora.
1: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
2: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
1: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
2: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
1: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
2: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
3: Bagni Lungomare.
4: Dimmi quando tu verrai.
5: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
3: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
6: Ci trovi tanto divertimento.
5: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
3: Passa a trovarci. E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
7: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
3: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
8: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
9: Hotel Real.
10: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
8: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
10: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
9: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, sottomarina.
8: Informati 041 49 26 21.
9: Hotel Real.
10: La magia di un evento nello scenario perfetto.
11: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
12: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
11: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
12: Sì, sì, come no?
13: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
14: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
15: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
16: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
15: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
16: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
17: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
16: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
17: Affidati ad un unico interlocutore.
16: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
18: L'associazione Musica Chioggia presenta
19: Scuola di Musica.
18: Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
19: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
18: violino, saxofono,
19: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
18: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
19: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
18: Associazione Musica Chioggia.
19: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
20: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
21: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
20: Gabbiano 2, I love you.
22: Anna Maikore.
0: non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
1: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Cabana di Irama, questa è la nuova canzone di Irama che abbiamo appena ascoltato, e tra poco invece ascolteremo due bei successi che ci arrivano dagli anni Ottanta in Simply the Best, ovviamente. Subito dopo aver dato un'occhiata però a quelle che sono le notizie che troviamo in prima pagina questo mercoledì 10 giugno 2026. Allora, si stava aspettando la sentenza dell'omicidio di Pierina Paganelli, il caso di Rimini che tutti sappiamo, sono 3 anni che si va avanti. Ebbene, Da Silva è stato assolto e subito liberato. Il pianto all'uscita del carcere, dice, è la rinascita della giustizia. Quindi è stato assolto, non è stato lui, questa le motivazioni della sentenza, per cui al momento l'omicidio di Pierina Paganelli è ancora non si sa chi l'ha fatto, insomma non c'è chi il colpevole, quindi Da Silva è stato liberato. C'è stato un blitz nel Casertano, la banda del buco, lo ricorderete, se ne è parlato molto negli ultimi tempi, quella banda che rapina, fanno rapine in varie parti, adoperando dei tunnel sotterranei, per questo viene chiamata la banda del buco, che praticamente esercita, fra virgolette, nella provincia di Caserta. Ebbene, ci sono stati 12 arresti per rapina, forse gli stessi del colpo con ostaggi al Vomero che tutti ricordiamo. Ecco, adesso naturalmente si sta indagando e per stabilire se effettivamente sono proprio loro. E poi in primo piano naturalmente sempre quello che sta succedendo in Medio Oriente, ci sono state 3 ondate di raid americani in Iran, colpite basi militari e radar. Per quanto riguarda i missili di Teheran, loro dichiarano sono stati distrutti caccia F-35 in Giordania. E intanto lì vicino in Pakistan c'è stato un nuovo raid in Afghanistan, perché stanno continuando questi scontri al confine. Praticamente subito dopo l'avvio di questo conflitto fra Iran, Stati Uniti e Israele, sono cominciati anche questi scontri al confine tra il Pakistan e l'Afghanistan. Ci sono stati a quanto pare 13 morti e Kabul denuncia che ci sono stati dei civili morti, colpiti civili, anche bambini e donne. Questo è quanto sta succedendo anche al confine tra il Pakistan e l'Afghanistan. E poi a Belfast, che sta succedendo a Belfast? Veicoli in fiamme e strade bloccate dai manifestanti dopo un'aggressione shock in strada. Sembra siano manifestazioni anti-immigrazione. In pratica, dopo quello che è successo appunto in strada, di quello che ha ucciso delle persone, ferito delle persone. E quindi si sta chiedendo cosa effettivamente sta succedendo. Intanto, come avete sentito, fiamme, strade bloccate, la gente sta insorgendo piuttosto violentemente. Attenzione alle notizie in Italia. Per quanto riguarda i treni, lo sciopero dell'11 giugno è stata sospesa la protesta dei confederali CGIL, CISL, UIL, però si fermano i sindacati di base. E praticamente i sindacati confederali hanno deciso di sospendere lo sciopero dopo il tavolo al MIT, evidentemente, dove si è concluso qualche accordo. Però attenzione, se dovete muovere, è bene che vi informiate, perché comunque alcuni sindacati di base si fermano comunque, anche se non sarà uno sciopero generale, ecco, di tutti. Questo è quanto. Ci fermiamo qui, tra poco c'è la cronaca locale, ovviamente, come sempre. Intanto adesso ascoltiamoli questi due bei successi degli anni Ottanta.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successo. Simply the Best.

0: e Paul Young con Everything Must Change. Mamma che bella, come pure la canzone delle Bananarama che abbiamo ascoltato prima, Venus, beh, un pezzo che è un piccolo cult. E tutto questo grazie a Roberto Gomme, ricordiamo, rapidità, professionalità e tutta la sicurezza che cercate su strada se vi affidate a Roberto Gomme, che è semplicemente il migliore. Poi ci sono le promozioni, controlli completi, manutenzione ed offerte su tagliandi e cariche dell'aria condizionata. E allora Roberto Gomme vi aspetta in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia, presso la carrozzeria Biasion. Simply the Best torna tra circa un'ora.
1: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
2: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
1: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
2: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
1: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708, Chioggia. Prenota 041 63 94 4026. Aidoji.
3: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
5: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
4: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
6: Scegli Sottomarina.

0: Porto Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
3: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
2: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
3: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
2: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
3: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
4: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile e all'avanguardia, specializzata Audi
5: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
4: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
6: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.

0: base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
1: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
0: Scarica l'app di Radio BCS.
2: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
1: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.

0: i Pinguini Tattici Nucleari con il loro ultimo singolo Sorry Scusa Lo Siento. Ed ora c'è la cronaca locale.
1: Ultima ora, latest news, l'edicola di PCS.
0: Le notizie dalla città, le notizie di questo mercoledì 10 giugno 2026. C'è stata una maxi rissa a Sottomarina ed è spuntato anche un coltello. Una rissa tra due gruppi di giovanissimi, probabilmente minorenni e chioggiotti, si è scatenata nella notte tra sabato e domenica scorso nel centralissimo Viale Venezia, strada di raccordo che da Piazza Italia porta verso la diga Sottomarina. Per motivi che sono al vaglio degli inquirenti, ma che sembra possibile essere davvero futili, come sempre tra l'altro, almeno 6 o 7 ragazzi, alcuni dei quali particolarmente esagitati, intorno alle 2:30 di notte sono venuti alle mani, mentre almeno un'altra decina di giovanissimi assistevano alla scena sul marciapiedi al bordo della strada. Decisivi l'intervento di un paio di adulti, tra i quali una donna, che in qualche maniera sono riusciti a dividere i contendenti e a placare per qualche istante gli animo, e la telefonata con la richiesta di intervento alle forze dell'ordine, ovviamente. Sui fatti incresciosi e violenti che hanno turbato la quiete del centro di Sottomarina è intervenuto anche il neo assessore alla sicurezza, che di professione, come il sindaco, fa il poliziotto, Matteo Penzo. La violenta rissa, appunto, è un fatto gravissimo e inaccettabile che richiede una risposta ferma e immediata. Non possiamo tollerare che gruppi di giovanissimi trasformino luoghi pubblici in scenari di violenza e paura. Con il sindaco chiederemo un incontro urgente con il prefetto per affrontare la situazione e valutare un rafforzamento della presenza delle forze dell'ordine sul territorio, perché servono più controlli, maggiori presidi delle aree sensibili e un messaggio chiaro: a Chioggia non c'è spazio per chi pensa di poter agire nell'impunità. Ancora, ripulito il leone rovinato dai vandali a Forte San Felice. L'edicola in pietra di Istria era stata imbrattata con della vernice rossa, che ora è stata rimossa. I soliti cretini di vandali, e poi le spese naturalmente sono a carico di tutti i cittadini, compresi i genitori di questi ragazzi, che sono talmente stupidi da non capirlo. Ripulito quindi il leone di San Marco nelle vicinanze del Forte San Felice, l'edicola in pietra d'Istria era stata imbrattata con una scritta rossa in vernice qualche mese fa, di sicuro appunto opera di un vandalo incosciente, non consapevole poi dell'importante testimonianza storica, ha spiegato il presidente del comitato Forte San Felice, Erminio Boscolo Bibi. Il leone di San Marco è stato così restituito nella sua eleganza, qualche alone residuo si eliminerà da solo col passare del tempo, ma comunque è stato ripulito. Pronto soccorso di Chioggia, medico e operatori aggrediti a calci da un paziente, e ancora violenze, come si può sentire. Nuova mattinata di paura e violenza all'interno delle strutture sanitarie venete. Martedì mattina, quindi ieri mattina in pratica, il pronto soccorso dell'ospedale di Chioggia è stato diventato teatro di una brutale aggressione ai danni del personale in servizio. Secondo la ricostruzione ufficiale diffusa dall'USL 3 Serenissima, un uomo di circa 45 anni, straniero di nascita ma residente a Chioggia, si trovava in ambulatorio della struttura per accertamenti legati ad un forte dolore addominale. Durante la visita, all'improvviso, l'uomo ha dato in escandescenze, scagliandosi contro il medico di turno e colpendolo con dei calci. In difesa del medico sono immediatamente intervenuti due operatori del SUEM che, nel tentativo di contenere la furia dell'uomo, sono stati a loro volta picchiati con violenza. E a peggiorare la situazione è stato anche il coinvolgimento della donna che accompagnava il paziente. La donna ha infatti partecipato attivamente alla colluttazione, aggredendo un'infermiera presente nel reparto. La calma è stata poi ripristinata solo al tempestivo arrivo delle forze dell'ordine, che hanno bloccato i responsabili e messo in sicurezza pazienti e personale. Ovviamente l'episodio ha sollevato un'ondata di indignazione, riaccendendo i riflettori sulla vulnerabilità di chi lavora in prima linea negli ospedali e chiedendo naturalmente degli interventi. Il racconto di Giulia Bocca, premiato a Mogliano. Nuovo riconoscimento per una studentessa del liceo veronese, Giulia Boscolo Bocca, della classe seconda D dell'indirizzo di scienze applicate, che si è classificata terza nella categoria racconto lungo al premio letterario Le Città di Berto, che si è svolta a Mogliano Veneto. Le Città di Berto è un concorso studentesco riservato alle scuole superiori delle province di Treviso, Venezia, Vibo Valentia e Catanzaro, istituito in ricordo di un alunno del liceo Giuseppe Berto di Mogliano, deceduto sulle nevi nel 1989. È partito con la sola sezione poesia. Negli anni il premio è cresciuto arricchendosi delle sezioni racconto corto e racconto Giulio lungo, e Giulio ha conquistato la figura col racconto Quattro giorni da fiorista. Il riconoscimento gli consentirà di accedere al prestigioso premio Campiello Giovani, e quindi le nostre congratulazioni a Giulia, ovviamente, e tanti auguri alla signora Olga che festeggia i 100 anni, e ringrazia anche gli ospiti in francese perché ha delle memorie del tempo di guerra. 100 candeline, quindi, è un augurio in francese per Olga Innocenti, storica commerciante del centro storico. L'importante traguardo è stato festeggiato lunedì con i parenti, gli amici e con la visita anche del sindaco Armelao e del presidente del consiglio Beniamino Boscolo Capponna, che hanno portato gli auguri dell'intera comunità e un omaggio floreale. E ricordiamo che fino al 2003 la signora Olga ha gestito il negozio di abbigliamento di famiglia in Corso del Popolo, un'attività storica che le ha permesso di conoscere e farsi stimare da tante persone. In un secolo di vita, insomma, la signora ha conosciuto ovviamente anche il dramma della guerra e la fatica della ripartenza, e durante la Seconda Guerra Mondiale emigrò in Francia, e proprio i ricordi di quel periodo hanno colorato alcuni momenti della festa di compleanno, durante la quale si è rivolta agli ospiti anche in francese e sorprendendo tutti. Ancora tanti auguri alla signora Olga. Un'occhiata alle previsioni del tempo. Vediamo che nelle prossime ore ci sarà un'alternanza di nuvole e rasserenamenti. Ancora il tempo un po' incerto oggi e nelle prossime ore. Temperature da domani in calo, eccetto aumenti diurni sui monti. Comunque differenze anche sensibili rispetto a oggi per domani. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione. Vi ricordo che le notizie lette sono state tratte dalla nuova e Chioggia TV.

0: con porno. Ora è tempo di Unforgettable.
1: Radio BCS
2: Unforgettable. Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

Appuntamento delle 9 con gli indimenticabili numero uno del passato. Li stiamo riascoltando in un loro successo numero uno del 1985, Aviate to a Kill, Duran Duran. Grazie naturalmente a Gioielleria Ballarin. Vi ricordo i nuovi orologi Daniel Wellington, questo orologio vintage con cassa piccola e squadrata sia per lui che per lei. C'è una bella promozione in questo periodo: acquistando un orologio Daniel Wellington, subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea. Non perdete questa occasione. Stefano e Karin vi aspettano quindi presso Gioielleria Ballarin in Viale Padova a Sottomarina.

0: Solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
2: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Un mare di sapore dal mare.
3: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
2: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze da sempre buonissime.
3: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
2: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
3: Al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
4: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
5: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
6: Da Casa Mania trovi serramenti

0: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
1: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
0: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
1: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
0: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.

0: per tutta la primavera. Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar e Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar e Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio. La radio della tua città.

0: 10 di giugno, Nuccio, buongiorno.
1: Buongiorno, perché buongiorno. Scoppiettante?
0: Non lo so, mi piaceva dire una roba diversa.
1: Ah, ecco.
0: Perché poi siamo banali, sembrano sempre le solite cose. Almeno.
1: No, pensavo ci fosse un motivo particolare per cui lo sentivi scoppiettante quest'oggi.
0: No, zero, proprio zero, zero motivi.
1: Esattamente come tutti gli altri giorni.
0: Praticamente sì, però mi piaceva pensarlo scoppiettante.
1: Allora pensiamolo, l'importante è esserne convinti.
0: Pensiamoci
1: dai.
0: Liberi, come direbbe... Sì. Beh, come si chiama la ragazza lì, la Ferragni.
1: Ferragni.
0: Non mi veniva più il nome della Ferragni.
1: Ah, perché, per questo stamattina, mandandomi via dal mio posto
0: di lavoro, pensati libera,
1: l'ho detto, mi ha detto pensati libera.
0: Sì, perché
1: era grazie
0: qua che,
1: per l'indulgenza.
0: Amici, stava tergiversando sul posto di lavoro, siccome io quando arrivo occupo subito la posizione.
1: Stavo guardando fuori dalla finestra per vedere com'era la situazione meteorologica.
0: Stavi perdendo tempo.
1: E stavo perdendo, questo qui.
0: Ragazzi, bisogna essere pronti, veloci, scattanti, quindi non è che possiamo star qui a morirci.
1: Ma prenditi la vita con più tranquillità.
0: Più tranquillità, dici
1: con
0: tu.
1: Con più calma,
0: non lo so,
1: dai.
0: Non lo so se questo è quello che voglio veramente, cara Nuccia.
1: Lo vorrai fra qualche anno, vedrai.
0: Probabilmente sì, probabilmente sì. Magari fra qualche anno mi tranquillizzo.
1: Ecco.
0: Ma per tutti quelli che hanno voglia di iniziare un po' tranquilli, direi facciamolo lento, cara Nuccia.
1: Va bene, facciamolo lento, ecco. Come Belen.
0: Esattamente, o come Annalisa, che qualche anno fa, prima di Belen, faceva una canzone, anzi cantava una canzone che faceva così.

0: Annalisa non era ancora Annalisa super famosa, ma ci stava arrivando.
1: Ma era comunque conosciutissima, perché certo, lei usciva da un talent famoso, amici, quindi.
0: Però ci ha messo 10 anni a diventare Annalisa,
1: sì, come si deve,
0: a diventare
1: sì.
0: Annalisa, cioè addirittura.
1: Ma lei Annalisa e l'altra.
0: No, ma ci ha messo 10 anni a diventare Annalisa, cioè protagonista addirittura di una che fa di lei l'imitazione. Che,
1: esatto, perché è un traguardo anche quello.
0: Ma, amici, questa è la certificazione. Quando uno fa finta di offendersi per un'imitazione sbaglia, perché quello ti mettono il bollino per dire guarda che sei talmente famoso e riconoscibile,
1: esatto,
0: che posso addirittura imitarti e tutti sanno chi sei, cioè fantastica questa cosa qui.
1: Quindi, io ancora nessuno mi ha imitato, quindi ecco, vuol dire che non sono famoso.
0: Non ti caga nessuno, non c'ho questa rapida. Che devi fare? Pazienza.
1: Pazienza.
0: Facciamoci una ragione, non è certo, detto che la popolarità abbia solo delle cose positive, ci sono anche i risvolti.
1: Certo,
0: la
1: certo,
0: famosa altra fascia della medaglia.
1: Perché a te qualcuno ti ha imitato?
0: No, assolutamente no.
1: Io stamattina non ti vedo proprio, eh.
0: Davvero?
1: Cioè, ho il riflesso forse del sole.
0: Ma qui, pensavo che fossi diventato
1: io sto parlando
0: invisibile
1: da sola.
0: Ma
1: io
0: veramente?
1: Sento la tua voce, ma non ti vedo.
0: Sono un ectoplasma, cari amici.
1: Adesso chiudo un po' le tapparelle perché sennò qui non ti vedo proprio stamattina.
0: Vabbè, vedi tu, cara Nuccia, io okay, comunque cioè, sappi ci sono, cioè sono qui in diretta.
1: Sì, ti sento.
0: Non sono AI, non sono intelligenza artificiale,
1: sento,
0: anche perché
1: sento,
0: già parlare di intelligenza mi sembrerebbe un complimento eccessivo, quindi sono comunque presente, cara Nuccia. Senti, vabbè, abbiamo una bella novità. Carol G insieme a Manu Chao, questa è Viajando per il Mundo.
2: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
3: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
4: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike,
4: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike
2: presenta Out Now. Out Now.
5: Salida del vuelo con destino

0: fatto alla grande con Manu Chao, una canzone che è talmente importante per lei che ha deciso di chiamare il suo prossimo tour Viajando per il Mondo, che se vogliamo anche emblematico, perché in verità un tour di una star internazionale come lei è effettivamente un grande viaggio per il mondo, no?
1: Ma assolutamente sì, quando si fanno i tour si gira, dice la parola stessa, sì,
0: giro per il mondo.
1: Per,
0: ma la domanda che tutta Italia si sta facendo
1: qual
0: in questo
1: è?
0: Momento, e io l'ho sentita, cioè mentre parlavo sentivo, ma in Italia ci viene Karol G? Io l'ho sentito che lo volevate sapere, cari amici. Ci viene Karol G?
1: Bene.
0: Segnatevi il mese di luglio, amici. Mese di luglio, Karol G sarà in Italia, ma non di quest'anno, del prossimo. Quindi bisogna attendere luglio 2027.
1: Ma si porta anche Manu Chao?
0: Non lo so,
1: no,
0: è piccolino, lo metti in valigia.
1: Ma se ci sta,
0: ricordi il film Amici miei, che a un certo punto credo fosse il conte Mascetti che metteva una donna dentro la valigia,
1: mi pare di sì, per non farle pagare il biglietto.
0: Adesso
1: sì, che era sempre senza un soldo,
0: era una contorsionista, amici, mise la donna dentro la valigia. Scusa, mi è venuto sto film adesso che me ne hai parlato, tu mi annunciavo il piccolino, secondo me dentro la valigia di Karol G potrebbe anche starci, in un bel trolley.
1: Ecco,
0: quindi,
1: bravo.
0: Segnatevi la data 24 luglio 2027, Karol G a Milano.
1: Pensate,
0: poi non dite che ve l'abbiamo detto.
1: Deve passare più di un anno, chissà dove saremo fra un anno e più, perché è qualcosa. Ma...
0: certo, ma i biglietti comprateli adesso perché la gente è impallinata.
1: Ma solo è questo il discorso. Bisogna comprarli sempre molto
0: prima, se no poi
1: rimani senza. Vabbè.
0: Ecco.
1: Allora, non c'è problema invece per andare a fare una buona colazione?
0: No.
1: Ci sono a comprare biglietti, entrate.
0: Diciamo che dai nostri amici di Super Coffee Shop ci sono tantissimi clienti, per cui magari se arrivate tardi non avete più quella scelta straordinaria che avete a inizio mattinata.
1: Solo presente questo. Chi prima arriva meglio alloggia.
0: Scegli ad esempio una bella Dubai, che sono quelle con cioccolato buonissimo, fantastico.
1: Con il cioccolato Dubai, ma ce ne sono veramente per tutti i gusti.
0: Sono le prime che vanno via, sono quelle che in questo momento stanno ispirando di più.
1: Senti, mi viene l'acquolina in bocca.
0: Ma guarda, io mi sto emozionando a parlare di queste cose
1: e
0: buonissime.
1: E allora andate anche voi a fare delle ottime colazioni da Super Coffee Shop in Viale Tirreno a Sottomarina.
2: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
3: Ah, sì! Well, I found a
2: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
3: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
2: E al ricevimento ci pensiamo noi.
3: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
2: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
3: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
2: La casa di Alice.
3: Dove i sogni diventano realtà.
4: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
5: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
4: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente.
6: Autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
5: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
6: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
5: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
4: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
5: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
7: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
8: Guida rilassato.
9: Affidati a Bergo.
7: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
8: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
9: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
7: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
10: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fare.
8: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
10: È una vera specialità.
8: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
11: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni. Oppure concediti una pausa di intenso piacere.
12: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
8: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
11: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
8: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere. Se non è buono, che piacere è?
13: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
14: Acquista!
13: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
14: Guida!
13: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
14: risparmia!
13: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
15: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
13: Con Take and Drive vinci sempre tu!
15: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
16: Pizzeria da Leo.
17: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
16: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
17: Prenota 041 55 40 550.
16: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
17: Pizzeria da Leo,
16: la migliore.
17: Ma che te lo dico a fa?
16: Ma che te lo dico a fa?
18: Hush Café, l'eccellenza a Sottomarina.
19: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
18: Il weekend Hush Café è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
19: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
18: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
19: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
18: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
19: E le golose coppe gelato.
18: Hush Café, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
19: Telefono 041 55 40 660.
18: Hush Café.
19: Hush Café, pronto per qualcosa di nuovo?
20: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: musica di Radio BCS. Buongiorno Nuccia.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Era da un po' che non facevo sentire la R.
1: Riservato per due.
0: Ecco, Radio BCS.
1: Ci ho messo anch'io qualche R, dai.
0: Bene, allora senti, parliamo di Cesare Cremonini.
1: Perché,
0: cari amici? Perché stavo notando che oramai sta cambiando il mondo delle coppie. C'è stato il periodo in cui, sai, c'era il paradigma velina calciatore.
1: Sì.
0: Adesso nel mondo delle professioni c'è un nuovo, una nuova tipologia di coppia.
1: Cioè?
0: Cantante ballerina sta andando alla grande.
1: È lui?
0: No, c'è anche Elodie con la fidanzata. Sono cantante ballerina.
1: Ah, è vero.
0: Vedi, la Nureddini, sì, Nureddini mi sembra. Con Elodie.
1: Sì.
0: Francesca si chiama.
1: E basta?
0: E basta. Beh, sono due, ti pare poco.
1: Intanto partono loro,
0: intanto partono
1: poi vediamo.
0: Loro. Adesso vedrai che tempo, qualche giorno, tutti si accoderanno, cioè tutti si fidanzeranno con la ballerina.
1: Mi sembra una coppiata proprio ad hoc.
0: Ad hoc.
1: Sì, uno canta e l'altro balla.
0: Esatto. Poi,
1: quindi,
0: tra l'altro c'è il problema, sai, che spesso raccontano gli artisti che fanno fatica a fare famiglia perché sono sempre in tour. Mentre se tu ti porti direttamente la ballerina con te, tra un momento e l'altro dello spettacolo comunque puoi vivere un attimo di intimità, capisci? E quindi la coppia può resistere.
1: E viene
0: anche
1: fuori l'altro problema, che è una coppia
0: vicini,
1: che lavora anche insieme, no, a volte scoppia poi, perché troppo, quel che è troppo.
0: Non c'è mai la giusta misura.
1: È perché bisognerebbe trovare il giusto equilibrio.
0: Ma
1: vedi?
0: Che difficile la vita. Comunque Cesare Cremonini è stato visto proprio vicino a Caterina Licini nell'ultima data del tour a Roma, al Circo
1: sì?
0: Massimo, dove hanno anche ballato insieme su una canzone, La ragazza del futuro.
1: E si sono anche baciati alla fine.
0: E si sono anche baciati alla
1: Abbiamo
0: fine.
1: Visto il bacio.
0: Sì. Ci sono anche delle bellissime foto del backstage su Instagram, dove ci sono alcuni amici che erano andati a trovare Cesare Cremonini, perché poi sai che in questi tour è pieno di gente che lo va a trovare, anche Jovanotti ad esempio mi sembra abbia cantato con lui, poi c'era Valeria Solarino, Benedetta Porcaroli, tutte gnocche tra l'altro. Io sarei un po' gelosa se fossi Caterina Licini.
1: Sì, no, in effetti sono tutte belle donne.
0: Non è andata qualche donna brutta a trovarlo, quindi teniamo gli occhi aperti, insomma. Sta di fatto invece che c'era comunque questo momento molto romantico.
1: Ma speriamo insomma che prima o poi riusciamo ad accasarlo sto
0: c'è bisogno.
1: Perché insomma ultimamente ne ha cambiate parecchie.
0: Sono già due anni che stanno insieme, dall'estate del 2024.
1: Già due anni? Ma
0: io
1: sono
0: lo
1: già
0: dico.
1: Due anni che si è lasciato con la giornalista lì.
0: Con la Cardinaletti.
1: Con la Cardinaletti.
0: Che ancora non riesco a capirlo, perché io ti dico la verità, uno che ha la fortuna di avere la Cardinaletti come fidanzata, uno dice, non è possibile.
1: E tra l'altro si sposa, ho letto che con la Becchis lì stanno pensando alle nozze.
0: Bene. Quindi hanno trovato evidentemente le persone giuste. Come vedi, non è detto che gli incroci non tutti vanno bene per tutti, Caranuccia. Cioè non è solo un discorso di estetica, di.
1: Ma no, io non pensavo a questo, io pensavo che insomma, siccome lui non è più un ragazzino.
0: È il momento, dici, di accasarlo.
1: E ne ha cambiate parecchie in questi ultimi anni.
0: Vediamo se Caterina è quella giusta, dai. Tra l'altro si sono conosciuti sul set del video di una canzone che adesso andiamo ad ascoltare.
1: Che
0: non ho più te. È stato Galeotto quel set lì, Caranuccia.
1: Galeotto, vabbè.
0: È stato Galeotto, perché proprio durante le riprese di quel video
1: è scattato l'amore.
0: È scattata la scintilla, perché a volte è proprio così, sul posto di lavoro, sai, tra lei che balla, lui che canta.
1: 2024, e quindi le date coincidono,
0: Ma
1: si
0: pensa
1: vede,
0: un po'.
1: Ha lasciato la Cardinaletti e c'era lei già.
0: Dici,
1: c'era bella punta. Le date coincidono,
0: Ma qui ci mettiamo malizia.
1: Ci mettiamo malizia.
0: E poi sentiremo un'amica di Cesare, un'amica cantante, Elisa, con un pezzo di qualche anno fa che si chiama Together.

0: Beh, lasciami dire che abbiamo fatto una sequenza Simply the Best, beh, super, super top.
1: Assolutamente sì.
0: A me piace moltissimo questa canzone di Elisa, Cesare Cremonini, che te lo dica a fare, cara Nuccia.
1: Che me lo dice a fare?
0: Capito?
1: Ci hai rotto le scatole da una vita.
0: Ma non è vero, ma questo lo dici tu.
1: Ma te lo dico io.
0: Ma sei tremenda.
1: Mamma mia, Cesare Cremonini prima e dopo cena, sempre.
0: Lo so.
1: Tutti
0: lo so.
1: I giorni della nostra vita.
0: Ora che non ho più te, per me, allora, cicatrici.
1: Parliamo di super... No, di chi dobbiamo parlare adesso? Scusa, ho perso un po' il filo.
0: A questo punto di Super Coffee Shop. Super,
1: avevo detto bene allora.
0: Sì, ma ne abbiamo parlato già prima di passare la linea Simply the Best.
1: Allora siamo a posto.
0: Siamo a posto. No, se vuoi lo risalutiamo, a me piace
1: salutare. Mi sembrava di avere già parlato di,
0: certo,
1: Super Coffee Shop.
0: Ma comunque a posto, voglio dire, se lo salutiamo anche due volte non ci dà mica fastidio.
1: Ma ci mancherebbe altro.
0: Ecco.
1: Un saluto a Matteo e a tutto lo staff.
0: Tutto lo staff. Torniamo tra pochi minuti.
2: Simply the Best. Simply the Best. Simply the Best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
3: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
4: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
3: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
4: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
5: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
6: A Chioggia, logico.
5: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
6: Felice, logico.
5: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
6: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
5: Di Nadia è felice.
6: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
5: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
6: La taverna.
5: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
6: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
3: Bagni Lungomare.
7: Dimmi quando tu verrai.
8: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
3: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
8: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
3: Passa a trovarci. E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
9: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
3: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico. Sottomarina Venezia.
10: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
11: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
10: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
12: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
10: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
13: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
10: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
13: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
10: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
13: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
10: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
14: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
15: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
14: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
16: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
14: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
16: Affidati ad un unico interlocutore.
14: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
17: Tomato by Clodia, il

0: pizze con 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
3: Scarica l'app di Radio BCS.
4: Potrai ascoltare Radio BCS
3: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
2: Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.

0: spagnola, cara Nuccia. Tu sai che in questi giorni il Papa è in terra de Spagna.
1: Lo so, lo stiamo seguendo.
0: Sta seguendo, tra l'altro ha fatto anche una gaffe colossale. In Spagna si sono divisi, praticamente erano incazzati con il Papa.
1: Ma il Papa ha fatto una gaffe?
0: Ha fatto una gaffe terribile, perché a un certo punto gli hanno chiesto perché squadra tifa. Ha detto: come Papa non tifo, ma dicendo il suo nome, dice: io invece come persona tifo per il Real Madrid.
1: Sì, ah, questo l'ho sentito.
0: Ah,
1: una gaffa, ha detto quello che insomma.
0: Ma poi è andato a fare la messa in Spa a Barcellona, tu capisci che non hanno presa proprio benissimissimo.
1: Deve imparare ad essere più diplomatico.
0: Guardate, amici, ve lo dico quando torno in Italia che ci penso, perché non puoi dire una roba così e poi vai a Barcellona. Cioè, la gente poi è nera, capisci? Mm. Vabbè, comunque l'hanno presa abbastanza bene. Insomma, mi sembra.
1: Sì?
0: Non lo so.
1: Non l'hanno mandato via.
0: Hanno fatto fare pure la messa, devo dire, sono stati allora, molto democratici.
1: Allora, diciamo, la fede religiosa ha avuto il sopravvento.
0: Cioè,
1: dai,
0: tu pensa se va, se va a Milano e dice tifo Milan con quelli dell'Inter. Secondo me la messa non la faceva. Io ti dico la verità, la messa non la faceva. Però, vabbè.
1: Ma parliamo di cose serie.
0: Ma questa è una roba seria.
1: Ma fammi un piacere, guarda, il calcio.
0: Perdonami, questo è Vangelo, cara Nuccia. Questo è Vangelo. Lasciami dire.
1: Ma sei un blasfemo, sei.
0: Ma no, ma è una battuta, dai, lasciami dire. Tra l'altro, proprio in queste ore, proprio oggi, ricorrono i 100 anni dalla morte di Antoni Gaudí.
1: Gaudí
0: che insomma personaggio straordinario, ma soprattutto in odore di santità, perché non
1: addirittura
0: so. Sì, cara Nuccia, non
1: perché?
0: So se tu lo sai. Beh,
1: ha fatto
0: se...
1: qualche miracolo?
0: No, manca il miracolo, perché esattamente per arrivare alla beatificazione la Chiesa Cattolica dovrà riconoscere un miracolo. Per il momento gli ha riconosciuto l'eroicità della virtù, si chiama questa cosa venerabile, quindi lui è venerabile.
1: È venerabile.
0: Per la beatificazione dobbiamo attendere il miracolo. Adesso vediamo che miracolo farà.
1: Diciamo
0: Gaudí,
1: che l'autore della Sagrada Famiglia
0: è un odore di santità.
1: No, per chi magari non conoscesse Gaudí,
0: certo,
1: ricordiamo, ha fatto la Sagrada Famiglia.
0: Ti voleva arrivare lì adesso. Perché Gaudí è così in odore di santità? Lui considerava, diciamo, un'estensione della rivelazione divina l'arte e la natura. E per questo ha trasformato il suo lavoro in una missione spirituale. E questo è un po' il senso della cosa.
1: Immagino.
0: La Sagrada Famiglia è concepita come una vera e propria Bibbia di pietra ed è un inno alla lode al creatore. Non solo. Tra l'altro lui ha scelto uno stile di vita estremamente povero. Cioè lui non ostentava ricchezza. Lui andava in giro come uno straccione, Caranuccia.
1: Sì.
0: E donava i suoi beni ai poveri. Quindi ha avuto uno stile di vita.
1: Beh, allora era
0: quasi
1: veramente una brava persona.
0: Assolutamente. Per anni, gli ultimi anni soprattutto, ha vissuto come un eremita, dedicandosi proprio alla preghiera e alla costruzione della basilica. Per questo motivo è considerato un possibile beato.
1: L'hanno finita finalmente quella basilica?
0: Che ne so.
1: Era una vita che non era da finire.
0: Ecco, sta di fatto che negli ultimi anni, proprio avendo questo, come dire, stile un po' dimesso, quando c'è stato l'incidente dove lui ha perso la vita, pensavano fosse un senza tetto. E quindi all'inizio i soccorsi sono stati anche abbastanza, come dire, all'acqua di rose.
1: Un vagabondo.
0: È un vagabondo, vabbè, pazienza, hai capito? Invece no, era Gaudí che andava in giro vestito da povero. E questa cosa qua poi alla fine non sappiamo se si sarebbe salvato, però non è che si sono stracciati le vesti nel momento dei soccorsi, ci hanno messo
1: immaginare
0: tutto il tempo che ci potevano mettere, insomma, ecco, mettiamola così. E quindi potrebbe un giorno, Caranuccia, diventare anche santo.
1: Santo, ecco. Vedremo, dai.
0: La musica di BCS è tempo di gas.

0: porta forte, Nuccia, se mi dà la possibilità, se mi posso permettere, questa canzone è la mia canzone dell'estate. È grossa, però a me piace tantissimo. Devo fare i complimenti a Gaia, che è riuscita secondo me a piazzare una zampata pazzesca con Bossa Nostra.
1: È brava Gaia.
0: È molto brava. C'è anche due pere incredibili, non so se hai visto ultimamente.
1: Le pere.
0: Scusa, io
1: è una bella ragazza.
0: Mi hanno detto che fa bene la frutta, io guardo le pere di Gaia. Non so se aiuta la dieta, ma
1: I soliti maschi,
0: facciamo schifo.
1: Abbiate pazienza, cosa vuoi?
0: Avete ragione.
1: Ragionano sempre con quello.
0: Sì, noi abbiamo poco cervello ed è tutto concentrato su quelle robe là.
1: Sono andate avanti una vita a dirci che erano più intelligenti di noi.
0: Ecco, e poi invece caschiamo su queste cose. Tra l'altro, nella canzone si parla della cachaça, che io lo sento anche. Della cachaça, che è un liquore, che tra l'altro io, ignorante come sei, io bevo acqua. Quindi
1: se parlate di acqua minerale,
0: io vi dico tutte le marche.
1: Qualcosa ne sa.
0: E anche i prezzi, ma.
1: Ma di alcol no.
0: Io non bevo niente. E quindi sono andato a curiosare per vedere cos'era sta cachaça, che è il liquore brasiliano più famoso, perché tra l'altro è super alcolico, 38-48 gradi, però è la base per preparare la celebre caipirinha. La caipirinha la conosco.
1: No, io no.
0: Io ho bevuto la caipirinha, l'ho bevuta.
1: E che è sta caipirinha?
0: Caipirinha, beh, famoso, fu un cocktail famosissimo.
1: No, la conosco, neanche io.
0: Neanche la caipirinha non conosco.
1: Io non bevo a super alcolici.
0: Sì, ma la conosco io che non bevo niente, cioè non conosco la caipirinha.
1: Io conosco solo la birra.
0: Niente, è rimasto. Scusate, non c'ha gli stessi gusti di un muratore praticamente.
1: Che devo fare? Io non bevo super alcolici, non bevo neanche
0: birra,
1: vino.
0: È rutto libero, diciamo. Bene,
1: è rutto a casa mia.
0: È rutto libero.
1: Fuori mi trattengo.
0: Ci mancherebbe altro. Senti, volevo tornare velocemente su Gaudì, perché c'era un'altra parte interessante, poi ho letto, sono andato un po' ad approfondire. E pensa che l'hanno accompagnato poi in un ospedale proprio per i poveri, ok? E quando si sono accorti, ci ha voluto un giorno che si accorgessero che era Gaudì. A un certo punto gli hanno detto, volevano trasferirlo in una clinica privata. Lui disse: no, il mio posto è qui in mezzo ai poveri. E lì è rimasto, immagino. Dove si è spento due giorni dopo. Quindi, secondo me, è una, come dire, beatificazione che ci potrebbe proprio stare.
1: Assolutamente.
0: Aspettiamo solo il miracolo.
1: Non
0: perché
1: potevano che aspettarsi di questo, di
0: personaggio,
1: uno che ha fatto una vita del genere, che possa essere trasferito in una clinica mentre sta per morire. Mania, che per idea.
0: Veramente straordinario. No, sai che non sapevo nulla di questa storia di Gaudì.
1: No, io sì, perché sono stata a Barcellona,
0: okay.
1: E sono andata a vedere anche le opere di Gaudì.
0: È uno dei posti che devo andare a vedere.
1: Ecco, ti consiglio
0: assolutamente
1: di andarci,
0: assolutamente,
1: anche,
0: sì.
1: Perché non c'è solo la Sagrada Famiglia, ci sono anche degli edifici progettati di Gaudì. Sì.
0: Certo.
1: Quindi se vai a vederlo.
0: Andate,
1: vai anche tu.
0: Organizziamo dei pullman, andiamo tutti a Barcellona.
1: No, vai in aereo, fai più presto.
0: È tempo di Unforgettable, cari amici.
2: Buongiorno.
3: Radio BCS Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
3: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
3: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
3: Realizzati con stile e design.
4: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
3: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Meredith Brooks, un'altra cantante che ha fatto un atto unico, cioè praticamente dopo di Beach l'abbiamo completamente persa di vista.
1: E ha deciso di vivere di rendita di questo disco.
0: Forse sì. Forse
1: non
0: sì.
1: Lo so se questo le è bastato. È stato un bel successo.
0: È stato un bel successo. Tra l'altro poi usciva nello stesso periodo in cui c'era un'altra cantante che stava spopolando, che era Alanis Morissette.
1: Sì.
0: E molti confondevano Meredith Brooks con Alanis Morissette.
1: E infatti si assomigliano proprio anche nello
0: tipo,
1: stile.
0: Un modo di cantare abbastanza simile.
1: Sì, sì.
0: Per cui tra l'altro non solo ha fatto solo una canzone, ma quella tra l'altro spesso veniva confusa pensando fosse di un'altra cantante, quindi Meredith Brooks
1: sfigata, anche.
0: Sfigata, non se la ricorda nessuno. Molto più famoso invece Beach, che è stato un successo meraviglioso.
1: Questa la canzone senz'altro, si ricorda più la canzone che lei.
0: Brava.
1: Il nome non ce lo ricordavamo
0: proprio. Dice delle cose meravigliose.
1: No, ma spesso succede, l'abbiamo detto più di una volta, ci ricordiamo

0: ufficio con ricco buffet omaggio.
1: Siamo in via Merigo Vespucci 128, a Sottomarina, con comodo parcheggio.
0: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
3: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
2: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
3: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
2: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
3: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
4: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
5: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
4: Scopri di più su somit.it.
5: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
4: Affidati a noi.
6: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
7: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
6: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
7: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
6: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
7: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
8: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
9: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
10: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
11: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
12: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
13: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 4906 32.
12: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
14: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
15: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
14: Gabbiano 2, I love you. Anna Maikore.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: dai,
1: quella dei campionati del mondo,
0: esatto,
1: è quella lì dove non vedo
0: è
1: l'ora,
0: la sigla,
1: sì non vedo l'ora di vedere l'Italia in campo, dovrò aspettare parecchio,
0: basta. Ogni giorno sento questo rammarico, sì, di chi racconta.
1: Ma comunque io ho trovato la squadra, per cui tifare, cara Nuccia, perché ho scoperto che la Croazia ha in campo 7 giocatori che giocano nel campionato italiano, praticamente la nazionale italiana.
0: Vabbè.
1: Quindi tiferemo Croazia, perché 7 giocatori giocano in Italia e sono anche un po' nostri. Quindi.
0: E poi in Croazia parlano tutti anche italiano.
1: Brava, ecco.
0: E quindi,
1: dai, facciamo il tifo per la Croazia, cari amici.
0: Va bene.
1: Senti, allora, invece, volevo tornare alla scelta di Gaudì, abbiamo parlato prima, che in vita ha deciso di regalare tutto e di vivere da povero. C'è gente invece che addirittura fino all'ultimo non si tiene il patrimonio, e soprattutto a un certo punto finisce, non si capisce dove, perché magari non ha parenti, non ha nessuno di, come dire, prossimo a cui lasciare, per cui ci sono veramente un sacco di soldi che vanno magari poi allo Stato. E uno dice, vabbè, vanno allo Stato, sì, ok, però non sarebbe meglio aiutare qualcuno piuttosto che veramente può avere bisogno,
0: ecco,
1: piuttosto
0: pensi,
1: che aiutare lo Stato?
0: Perché, ecco, spieghiamolo ai nostri ascoltatori, che se uno muore e lascia un patrimonio e non ci sono eredi, ma non deve lasciare proprio nessuno, neanche cugini del terzo grado, quarto grado.
1: Ma pensate
0: grado,
1: che non si tratta di fantascienza, amici. Allora, c'è adesso tutto parte da una vicenda di un signore che nel 2009 ha lasciato praticamente questo grandissimo patrimonio perché lui non ha figli, coniugi o parenti noti, per cui nessuno si è presentato a reclamare la sua eredità. Nel frattempo il patrimonio, composto soprattutto da immobili, è rimasto senza un proprietario effettivo e adesso, a questo punto, sono passati allo Stato come previsto dal Codice Civile.
0: Cioè ci vuole un po' di tempo, lo Stato deve anche cercare gli eredi, eventuali eredi, eccetera.
1: Naturalmente si sono ammazzati per cercarli lo Stato italiano, cioè hanno fatto
0: hanno fatto gli straordinari.
1: Ma sono andati a chi l'ha visto, hanno detto ma vediamo di trovarlo, e non ci sono riusciti.
0: Però diciamo per legge devono anche cercarli e aspettare almeno che qualcuno rivendichi l'eredità.
1: Certo. E non pensate si tratti di una rarità, amici. In Italia il valore dei patrimoni che rischiano di stare senza eredi si valuta attorno agli 8 miliardi di lire, che sono tantissimi soldi.
0: Allora, quando si dice lo Stato, praticamente questo signore li ha lasciati a tutti noi, perché anche noi siamo lo Stato.
1: Però se permetti, io vorrei
0: però che qualcosina in tasca mi venisse direttamente, diciamo.
1: Ma da noi non ci viene niente.
0: Ma noi non ci viene niente.
1: Saranno servizi, ma poi in verità sappiamo come funziona lo Stato italiano, per cui siamo tutti abbastanza diffidenti, per cui effettivamente è meglio aiutare chi in vita si può aiutare davvero, se c'hai i soldi naturalmente. E quindi io direi proprio, se avete un patrimonio lì, piuttosto di lasciarlo a nessuno,
0: ma lasciate,
1: pensateci per
0: un
1: tempo,
0: testamento, o lasciate prima di morire,
1: ecco.
0: Magari siete avanti con l'età, sapete che da un momento all'altro
1: lasciate detto a qualcuno,
0: lasciate un qualcosa,
1: uno straccio,
0: perché sennò ecco finisce nelle casse dello Stato, ecco, sappiatelo,
1: ecco, sarebbe forse il modo peggiore di lasciare un'eredità, posso dirlo, non me ne voglio lo Stato italiano, ma sinceramente
0: a 100 euro ciascuno, ma ci venivano,
1: che meraviglia.

0: a tema, è tutto
1: sto
0: a tema.
1: Sto pensando anche al tuo religioso. Lo sfondo religioso.
0: È 24 del mattino. Tra l'altro, proprio per quanto riguarda la notizia di prima, è proprio la mancanza di testamento. Cioè, sempre in Italia abbiamo poca abitudine a fare testamento.
1: E invece dovremmo farlo. Mentre siamo ancora lucidi.
0: Ecco, quando siamo ancora lucidi, mentre siamo soprattutto ancora vivi.
1: Ancora vivi, certo.
0: Cioè, con le liste, le vostre canzoni preferite, mettiamo Olivia Dean. Questa è So Easy to Fall in Love.
2: Call and listen.
3: Call and listen.
2: Call and listen.

0: Arte Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
1: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
2: Amore, non siamo a teatro.
1: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
2: Tesoro, non sei a teatro.
3: Ah no? E dove siamo? In qualche paradiso.
2: Ma siamo da Ceolin.
3: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
2: Pasticceria Ceolin.
3: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
4: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
5: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
2: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
4: L'adoro.
6: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
7: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
6: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
8: Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Carlo, voglio la cucina nuova.
3: Se ci pensiamo.
2: Carlo, voglio il salotto nuovo.
3: Sì, ci pensiamo.
2: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto.
3: Subito!
4: Da Mobil Veneto, scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
5: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
2: Carlo, andiamo!
6: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
2: Mia nonna.
6: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
2: Mia nonna.
6: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
2: Facile! Ferramenta Sassariolo.
6: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
2: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
7: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
8: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
7: violino, saxofono,
8: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
7: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
8: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
7: Associazione Musica Chioggia.
8: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
9: Ristorante Locanda Sette Mari.
10: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
11: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
9: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
12: Il primo disco. Il primo stereo, la prima dedica, la

Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: mio paese da Radio BCS, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Il nostro paese è orgoglioso, cari amici, siamo tutti orgoglioni.
1: Paese inteso come nazione?
0: Sì.
1: Non paese per piccolo.
0: Paese, la nazione d'Italia. Ok.
1: Lo Stato italiano.
0: Sì, sai che si dice anche paese, no? Il paese Italia, certo. È legittimo dirlo. Diciamo, siamo tutti orgoglioni, Caranuccia, perché?
1: Sì.
0: Perché Luca Parmitano andrà sulla Luna, farà un viaggio, diciamo così, per preparare le missioni lunari.
1: Bravo, non ancora, perché.
0: Non mettono ancora i piedi.
1: Ancora non scendono sulla Luna. È un viaggio di preparazione, di ricognizione.
0: Bravissima.
1: Di preparazione per poi andare sulla Luna.
0: Tra l'altro mi dicono che sia un viaggio anche molto delicato. Mi ha chiamato Parmitano, mi ha detto: guarda, mi ha detto un viaggio delicato, mi ha detto. Perché dovranno praticamente attraccare con la capsula Orion, sulla quale voleranno gli astronauti. Su due capsule, diciamo, che sono quelle che sono state preparate da Elon Musk e da Jeff Bezos, perché sai che ci sono queste grandi contrapposizioni per conquistare, diciamo, lo spazio.
1: Certo,
0: no?
1: Certo.
0: E quindi per verificare la compatibilità, diciamo, tra la capsula utilizzata dagli astronauti e queste due stazioni
1: su cui
0: stanno lavorando loro.
1: Tra l'altro l'equipaggio è tutto americano, l'unico italiano è appunto Luca, l'unico straniero.
0: In questo caso,
1: il nostro compatriota Parmitano, molto bravo, 49enne, e sarà il pilota proprio della missione NASA.
0: È il pilota, bravissimo.
1: È il pilota, quindi è un ruolo di grande prestigio,
0: certo.
1: Voglio dire.
0: Quindi ha la patente per guidare, mi immagino.
1: Ma penso
0: per fatto la patente lunare.
1: Attento, Luca, guarda che non sia scaduta.
0: Bisogna sicuramente controllare.
1: Controlla
0: prima di
1: tutto, beh.
0: No, volevo capire, ma la scuola guida, cioè dove si fa la patente gli astronauti?
1: Dopo chiamo Luca e me lo faccio dire.
0: Ecco,
1: va bene?
0: Perché anch'io, a me piacerebbe guidare, proprio, pensa che bello, guidare una navicella spaziale.
1: Ma che stai dicendo, che non vuoi neanche andare in aereo? Tu
0: io faccio direttamente il salto nello spazio.
1: Nello spazio, sì,
0: nello spazio, direttamente. Va bene, comunque continua la corsa verso la Luna, il ritorno verso la Luna, e questa cosa ci rende orgogliosi che ci siano il nostro Luca Parmitano, insomma, a guidare la missione.
1: Orgoglio per tutta la nazione, cioè detto il ministro Urso.
0: Ah, ma meno male che me l'ha detto lui, perché se lo dicevo io è una cazzata. Se lo dice il ministro
1: Urso.
0: Ma se
1: lo dice il ministro,
0: è ufficiale. Cazzo, come si dice. 10:38, cari amici, due canzoni in arrivo, c'è il meglio dei 90.
2: Radio BCS, Simply the Best. Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion, ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successi. Simply the Best 90.

0: La voce di Seal 1990. A volte quando certe canzoni escono non hai la percezione che poi diventeranno dei classici. Quando uscì Crazy non è che ho pensato ma questa canzone magari fra 30 anni 40 anni la sentiremo ancora. Eppure, cari amici, questo pezzo qua ha saputo veramente superare mode, stili ed essere sempre protagonista. Ancora oggi lo sentiamo, diciamo, che figata che era Crazy.
1: Vero,
0: di Seal,
1: no? Molto bella,
0: molto bella, decisamente molto bella.
1: Si riascolta sempre molto volentieri.
0: Grazie Nuccia di confermare quello che
1: prego,
0: io avevo supposto.
1: No, mi piace.
0: Era una supposta giusta allora.
1: Era una supposta giusta.
0: Giusta. Bene.
1: Ecco.
0: Basta, ho finito, a te la parola.
1: Comunque, le supposte le lascio a te.
0: Assolutamente.
1: Preferisco le pastiglie.
0: Il tuo fine umorismo?
1: Allora, senti, salutiamo gli amici di Carrozzeria Biasion. Ricordatevi sempre che potete far riparare in caso di incidente la vostra automobile da chi volete. Noi vi consigliamo sempre Carrozzeria Biasion perché ha tanti servizi da offrirvi. Non è solo carrozzeria, ma c'è pure il gommista, la meccanica, il noleggio e il soccorso stradale e tutta l'assistenza di cui avrete bisogno. Quindi Carrozzeria Biasion, via Padre Emilio Venturini, Brondolo di Chioggia.
2: Guardiamo il menù. Risotto di scampi.
3: Buono!
2: Filetto di orata.
3: Adorabile!
2: Calamaretti serviti sul letto.

0: pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
1: Bagni Lungomare.
3: Dimmi quando tu verrai.
4: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
4: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci. E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un clic. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
5: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
1: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
6: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
7: Da Casa Mania trovi serramenti, porte in

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
3: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
4: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente,
5: autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
3: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
5: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
3: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
4: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
3: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
6: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
7: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
6: È una vera specialità.
7: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
8: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
9: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
7: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
8: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
7: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
10: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
11: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
10: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
11: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
10: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
11: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
10: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
12: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
10: L'estate siamo noi, Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
12: Il punto di ritrovo dei giovani.
10: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica, party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
12: Eurobar e Mora Mora.
10: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
12: Eurobar e Mora Mora.
10: Drink and food.
12: Lungomare Adriatico, Sottomarina.
10: Gustati l'estate.
13: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
14: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
15: Scarica l'app di Radio BCS.
16: Potrai ascoltare Radio BCS
15: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando

0: Che bel ritorno, amici. Sienna Spyro, proprio quella di Die on This Hill.
1: Giusto lei, per... proprio lei.
0: È proprio lei. Ha fatto la canzone nuova che si chiama Material Lover e piace molto qui a Radio BCS.
1: Ma ci piace lei.
0: A me piace moltissimo lei.
1: È una grandissima interprete.
0: Ah, in quel senso, dicevi, non anche fisicamente. Tanto bellina. Tanto bellina.
1: Meglio.
0: Sienna Spyro, tanto bellina. Senti, allora, volevo parlare d'altro. Parliamo di nuove frontiere della medicina, perché queste sono cose che ci interessano tutti, perché tutti noi vogliamo invecchiare al meglio, cara Nuccia.
1: Certo.
0: Come si può fare? Come si può fare? Stanno studiando delle novità interessanti. Per la prima volta, tra l'altro, è stata somministrata, grazie al permesso della Food and Drug Administration, una terapia che ringiovanisce le cellule. Dove viene applicata? Questa prima applicazione è su un occhio. Hanno fatto un'iniezione in un occhio. Una paziente
1: volontaria, presumo.
0: Volontaria, siamo in fase di studio.
1: Perché è ancora sperimentazione.
0: Assolutamente. E quindi, praticamente, una paziente si è fatta fare questa iniezione, ha iniziato a prendere un antibiotico. Questa prima cosa che viene fatta è per sperimentare una terapia progettata per far tornare i giovani le nostre cellule. Quindi, lei che ha un problema, un glaucoma all'occhio, potrebbe, attraverso questa fase di ringiovanimento delle cellule, tornare sana.
1: Ecco, beh, perché quindi anche pensa... il glaucoma è una cosa grave,
0: assolutamente.
1: Per cui, ecco, perché capisco la sua volontarietà.
0: Certo, ed è la prima, saranno 12 le sperimentazioni fatte sull'uomo, perché adesso hanno fatto questa cosa, sui topi è funzionato benissimo, non ci sono più topi che hanno il glaucoma, sono tutti sani adesso.
1: Ma wow, che bello.
0: Ecco, hanno provato con alcuni primati, perdonatemi la ridondanza, e adesso è arrivata la sperimentazione all'uomo. Quali applicazioni, perché poi uno dice, vabbè, sull'occhio ok, ma quali applicazioni può avere in futuro? Su tutto praticamente, amici,
1: sì.
0: Quindi davvero potremmo ringiovanire tantissime cose. Pensate a cose come le malattie neurodegenerative, come l'Alzheimer e il Parkinson,
1: certo.
0: Quindi rigenerare i neuroni danneggiati, cardiovascolari, quindi arteriosclerosi o infarti al miocardio, grazie a questo tipo di terapia si potrebbe risolvere molti di questi problemi. Glaucoma, come dicevamo, ma anche altre cose degli occhi, apparato muscoloscheletrico, quindi artrite o artrosi. Pensa un po', cara Nuccia.
1: Ma posso andare anch'io a
0: fare le
1: mi offro volontaria.
0: Insomma, è un mondo che potrebbe cambiare, quindi c'è una nuova frontiera della medicina che potrebbe arrivare molto presto e cambiare il nostro modo di vivere.
1: Ma
0: ci vorranno ancora degli anni, siamo in fase di sperimentazione.
1: Ecco.
0: Amici, non è domani,
1: non stiamo gridando al miracolo, è ancora tutto da studiare, però ci sono buoni presupposti a quanto abbiamo sentito.
0: Se lo stanno testando sull'uomo, vuol dire che c'è comunque delle significative probabilità che queste sperimentazioni funzionino.
1: Quindi non solo ed è importantissimo per curare certe malattie degenerative,
0: certo,
1: eccetera, ma per ringiovenire è proprio
0: si curano attraverso il ringiovanimento delle cellule.
1: Quindi diventiamo anche più giovani fisicamente, si può dire.
0: Allora, non lo so se questo sia possibile, diciamo che in certe situazioni ringiovaniscono le nostre cellule, che quindi funzionano bene.
1: Il beneficio un po' dappertutto.
0: Ecco,
1: per
0: quindi
1: tutto
0: in qualche modo invecchieremo, ma invecchieremo meglio, forse magari le prospettive di vita potranno essere anche un po' più lunghe, perché naturalmente quando poi ti curano potenziali malattie, quindi
1: certo,
0: più lunghe, vivere meglio. Non diventeremo degli Highlander, ve lo dico subito, vi voglio togliere questa
1: illusione. Per questo ancora presto.
0: Ecco, io ci ho sperato, ma ancora non funziona, quantomeno

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: era il 1989, rimane secondo me il disco più bello di Zucchero. A me nulla mi toglie dalla testa che questo disco era meraviglioso, Caranuccia.
1: Ma chi vuole togliere?
0: No, non dirlo, non cercare di togliermi questa idea.
1: Ma non ci volevo neanche provare.
0: Ma mi raccomando, perché io ho questa convinzione.
1: Sì,
0: c'era
1: sì,
0: anche Diamante,
1: bene.
0: C'era il Diavolo in mezzo.
1: Ma c'è uno più bello dell'altro.
0: Come puoi pensare che questo non sia il disco più bello di Zucchero?
1: Ti do perfettamente ragione.
0: Perfetto, allora siamo d'accordo.
1: Ecco,
0: bene.
1: Siamo d'accordo. Posso andare via tranquilla allora?
0: Vadi lei, vadi.
1: Vado.
0: Vadi, ci sentiamo domani.
1: Ah, senz'altro, buona giornata, ciao.

0: bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
0: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
0: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
0: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina, in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
0: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
3: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
3: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
4: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
5: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
4: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
6: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
4: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
7: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
8: Sorry, what is Baccaro?
9: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
8: Oh, wonderful. And which is the best Baccaro in Chioggia?
9: È il Cicchetto, ovvio. Enobaccaro il Cicchetto.

0: impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
1: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors, a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
2: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
3: Rooftop. Rooftop, il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
4: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
3: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
4: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
3: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
4: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
5: Una città. Chioggia. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: promozione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena, lungomare Adriatico sotto Marina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
3: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
3: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: Hosh Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
5: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
4: Il weekend Hosh Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.

0: Qualcosa di nuovo?
1: Carlo, voglio la cucina nuova!
2: Se ci pensiamo.
1: Carlo, voglio il salotto nuovo!
2: Sì, ci pensiamo.
1: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto!
3: Subito!
4: Da Mobil Veneto, scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
5: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
1: Carlo, andiamo!
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
7: Guida rilassato.
8: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
7: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
8: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
7: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
1: Mia nonna.
7: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
1: Mia nonna.
7: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
1: Facile! Ferramenta Sassariolo.
7: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
1: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
9: Tomato by Claudio.

0: con 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina,
0: con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il Tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

La voce è quella di Teddy Swims, Mr. Know It All. Siamo entrati nella seconda parte del nostro appuntamento, anche oggi insieme fino alle 13. Siamo nel cuore dell'ora, cari amici, e abbiamo due canzoni da sentire che ci riportano degli anni 80. So che vi piace ascoltare questi grandi successi che sono stati in qualche modo la colonna sonora delle nostre giornate, ad esempio Antonello Venditti con In questo mondo di ladri, e poi a seguire 1989 Simply the Best con Tina Turner.

0: La voce strepitosa di Tina Turner. Ci sono delle canzoni che all'inizio, quando vengono scritte magari, no? Poi vengono proposte ai cantanti, dagli autori, e ci sono dei pezzi che magari sono anche molto forti, che poi nessuno vuole cantare. Questa canzone, ad esempio, Simply the Best, aveva un po' questo destino. C'era stata proposta a tanti cantanti, ma nessuno aveva colto che questo pezzo potesse essere un pezzo fortissimo. Addirittura fu cantata solamente da Bonnie Tyler, tra l'altro un anno prima che uscisse nella versione di Tina Turner, e praticamente non se l'è filata nessuno. Tina Turner invece ha cambiato un pochettino il pezzo, ci ha aggiunto un bridge, ha messo l'assolo di sassofono, ha cambiato la tonalità nel finale, e con questi piccoli accorgimenti ha cambiato fondamentalmente la canzone, facendola diventare una straordinaria hit planetaria. Era la stessa identica canzone cantata da Bonnie Tyler, però fatta da Tina Turner. Evidentemente qualcosa è cambiato, ed è stata tra l'altro una delle sue hit più clamorose, direi degli anni 80, probabilmente in assoluto della sua discografia. Quindi storie di canzoni come a volte l'interprete giusto e magari qualche piccolo accorgimento nell'arrangiamento possa cambiare completamente la sostanza e il risultato. Cari amici, era l'appuntamento con Simply the Best, l'abbiamo fatto grazie a Super Coffee Shop. Vi segnalo che se avete voglia di iniziare bene la vostra giornata, direi colazione da Super Coffee Shop, strepitose ad esempio le offerte Mocca d'Or se volete portare una buona colazione anche a casa. Potete magari abbinare la macchina del caffè con il montalatte, così vi fate a casa dei cappuccini fantastici proprio come fosse al bar. Noi torniamo tra pochi minuti, c'è l'appuntamento con le notizie dalla città.
1: Simply the best, simply the best, simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
2: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
3: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
2: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
3: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
2: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena, lungomare Adriatico sotto Marina. Prenota 0 41 49 65 367.
3: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
5: Spicy,
4: scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
0: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
1: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
0: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
1: Scegli la finestra in legno o alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
0: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
1: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
2: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
3: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
2: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
3: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
2: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
4: È lo sport del momento, è il padel.
5: Clodia Piscina e Fitness
4: ha realizzato due campi dedicati al padel.
5: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
6: Clodia Lab.
7: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
5: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
7: 041 49 65 905.
8: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
9: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
8: Gabbiano 2, I love you.
10: Anna Maicore.
11: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
12: Tic, tic.
11: Scarica l'app di Radio BCS.
13: Potrai ascoltare Radio BCS
11: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
12: Tic, tic.
11: Radio BCS.
12: Radio BCS.
11: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
14: In ascolto. Tra poco su BCS l'informazione, la pagina locale con le notizie da Chioggia e Sottomarina. Ultima ora.

0: La canzone di Mabel, amici, Let Them Know, 11:51, è tempo di notizie, cioè l'informazione dalla città.
1: Ultima ora, latest news, l'edicola di BCS. BCS.
0: Cari amici, vi raccontiamo i fatti più importanti dalla nostra città, le ultimissime. Maxi Rissa, a Sottomarina spunta anche un coltello. È successo un paio di giorni fa una rissa tra due gruppi di giovanissimi, probabilmente minorenni e chioggiotti, che si è scatenata nella notte tra sabato e domenica nel centralissimo Viale Venezia, una strada di raccordo che da Piazzale Italia porta verso la diga a Sottomarina. Per motivi che sono ancora al vaglio degli inquirenti, ma che sembra possono essere davvero futili, almeno 6 o 7 ragazzi, alcuni dei quali particolarmente esagitati, attorno alle 2:30 di notte sono venuti alle mani, mentre almeno un'altra decina di giovanissimi assistevano alla scena dal marciapiede piedi ai bordi della strada. Decisivo è stato l'intervento di un paio di adulti, tra i quali anche una donna, che ha in qualche modo è riuscita a dividere i contendenti e a creare un momento di tranquillità degli animi, e ha telefonato subito per una richiesta di intervento delle forze dell'ordine. Sui fatti incresciosi e violenti che hanno turbato la quiete del centro di Sottomarina è intervenuto il neoassessore Matteo Penzo. La violenta rissa che si è scatenata è un fatto gravissimo e inaccettabile che richiede una risposta ferma ed immediata. Non possiamo tollerare che gruppi di giovanissimi trasformino luoghi pubblici in scenari di violenza e paura. Parliamo adesso invece di un atto vandalico che c'era stato al Forte San Felice. È stato ripulito praticamente il leone in pietra d'Istria che era stato imbrattato. Ripulito il leone, l'edicola in pietra d'Istria era stata imbrattata con una scritta rossa in vernice qualche mese fa, di sicuro opera di qualche vandalo incosciente, non consapevole dell'importante testimonianza storica, spiega il presidente del comitato Forte San Felice, Erminio Boscolo Bivi. Edicola è opera della Repubblica di Venezia del 1714, seppure scalpellato in maniera forte durante l'epoca napoleonica, l'alto rilievo del leone risulta ancora chiaramente evidente. Il leone di San Marco ci è stato così restituito dopo la pulizia nella sua eleganza e soprattutto pulito senza quei brutti segni fatti da questo cretino. Ancora dalla nostra città, Olga festeggia 100 anni, 100 candoline, un augurio in francese per Olga Innocenti, storica commerciante del centro di Chioggia. L'importante traguardo è stato festeggiato lunedì con i parenti e gli amici e anche con la visita del sindaco. Fino al 2003 la signora Olga ha gestito il negozio di abbigliamento di famiglia in Corso del Popolo, attività storica che le ha permesso di conoscere e farsi stimare da tante persone per la professionalità, l'eleganza e la cordialità con cui ha accoglieva i suoi clienti. Chiudiamo con un'ultima notizia: il racconto di Giulia Bocca premiato a Conegliano. Nuovo riconoscimento per una studentessa del liceo veronese, Giulia Boscolo Bocca, della classe seconda D dell'indirizzo di scienze applicate, che si è classificata terza nella categoria racconto lungo al premio letterario La città di Berto, che si è svolto a Mogliano Veneto. Un premio davvero importante perché a questo punto consentirà alla ragazza di partecipare al premio Campiello Giovani. Erano queste le notizie da Chioggia Sottomarina.

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera? Noemi è tornata, cari amici, siamo vicini a mezzogiorno. Come va? Buon mercoledì 10 giugno. Ancora una buona giornata con tutti noi. Si avvicina ufficialmente l'inizio dell'estate, mancano una decina di giorni, poi ci siamo, anche se le temperature piano piano sono già in linea. Per molti è già iniziata la stagione del mare.
2: Radio BCS. Unforgettable.
3: L'evoluzione dello stile.
2: L'evoluzione del design.
3: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
3: Serramenti utili, pratici, di qualità.
2: Realizzati con stile e design.
4: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
2: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Madonna canta Holiday e sbanca nelle classifiche di mezzo mondo. In verità poi questa canzone ha avuto soprattutto un grande ritorno di popolarità dopo che Madonna arrivò ai primi posti delle classifiche internazionali con l'album Like a Virgin. Infatti Holiday era nel primo disco, nel first album, e quando ci fu il grande successo planetario tutti andarono a riscoprire quel disco e cominciarono anche a riascoltare queste canzoni che aveva fatto prima Madonna, e Holiday tornò in classifica e tornò al numero uno. Insomma, quindi una storia un po' particolare per una canzone che è stata una grande hit ad inizio anni 80 e poi più o meno alla metà degli anni 80, quindi in due momenti comunque diversi. Era lo spazio dedicato ad Unforgettable. Chi era il nostro partner in questo passaggio? Falegnameria Padoan, stile e design. Vi segnalo che se avete bisogno di cambiare gli infissi, beh insomma lo sapete, no? Qui trovate il meglio, perché i nostri amici di Falegnameria Padoan, stile e design, hanno un'esperienza lunghissima. E poi anche se volete mettere in sicurezza la vostra casa, qui potete trovare le cose giuste. C'è un bellissimo portoncino blindato che potete inserire e godere della detrazione del 50%. Un saluto al staff di Falegnameria Padoan Stile e Design. Noi invece con Unforgettable torniamo tra 60 minuti. Ancora buongiorno, sono le 12.03.
1: Centro Veneto Energie.
2: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Adesso vicino a te.
2: Venerdì 12 giugno, ore 18.30, inauguriamo il nuovo ufficio con ricco buffet omaggio.
1: Siamo in via Merigo Vespucci 128, a Sottomarina, con comodo parcheggio.
2: Centro Veneto Energie. L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
4: Buono!
3: Filetto di orata.
4: Adorabile!
3: Calamaretti serviti sul letto.

0: Pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
3: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
3: Affidati a noi.
5: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
6: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
7: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente.
8: Autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
6: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
8: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
6: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
9: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
6: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
10: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
11: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
10: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
11: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
10: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
11: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
10: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
12: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
13: Mia nonna.
12: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
13: Mia nonna.
12: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
13: Facile! Ferramenta Sassariolo.
12: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
13: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
14: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
13: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
14: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
13: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
14: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina. 041 55 00 459.
13: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
15: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
16: Piazza Grande.
17: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

pezzi di storia. Ad esempio, Villa Certosa, la residenza estiva di Berlusconi a Porto Rotondo in Costa Smeralda, è diventata famosissima anche perché nel corso degli anni ha accolto anche dei VIP importanti. Se non ricordo male, ci fu anche una visita di Putin qualche anno fa, quando altri tempi, quando Putin era, come dire, anche amico dell'Occidente e tra l'altro era anche grande amico di Silvio Berlusconi. Perché parliamo di questa residenza di Berlusconi? Perché in questi giorni è in vendita Villa Certosa. Stavo leggendo le dimensioni, anche il costo in verità, e stiamo parlando di qualcosa di incredibile. Allora, valore 500 milioni di euro. Non è propriamente una casa per tutti, come potete immaginare. Pensate che questa mega proprietà sono oltre 120 ettari, 4.500 metri quadri di spazi interni, ok, interni. Abitazioni sono 126 stanze, ci sono 4 bungalow, 2 edifici separati, ci sono parchi in stile mediterraneo, un orto botanico, c'è anche un anfiteatro, pensate un po', c'è il bunker naturalmente sotterraneo, antiatomico, si sa mai, c'è un centro all'avanguardia per la talassoterapia, c'è una torre, una serra, ci sono varie piscine, perché non vorrei mai che poi ne abbiano solo una e si annoiano, campi sportivi e anche un eliporto, nel caso ci sia bisogno, c'è anche un piccolo vulcano artificiale, sai, per un momento di spettacolo. Tutto questo viene via 500 milioni di euro, non è propriamente per tutte le tasche, anzi credo che sia veramente per poche persone, ma se volete saperne di più sappiate che c'è anche un sito online proprio per andare a vedere Villa Certosa, eventualmente se avete il portafoglio sufficientemente gonfio anche per trattarne l'acquisto.

0: canzone di Adele, Water Under the Bridge. Cari amici, è il momento di Call and Listen, ci sono le vostre canzoni preferite. Grazie per i messaggi che ci mandate ogni giorno, anzi vi ricordo che se avete bisogno di mandarci un messaggio WhatsApp per segnalarci la canzone che vi piace, 338 26 62 777, questo è il numero giusto per messaggiarci, per richiedere la musica che vi piace. Intanto andiamo subito ad ascoltare la vostra segnalazione, il pezzo degli Another, quello che ci sta facendo ballare parecchio in questi mesi, e si chiama Talk to You. Andiamo ad ascoltare per Alessandro, che saluto, ciao Alessandro. Tutto questo all'interno del nostro appuntamento Call and Listen.
1: Call and Listen.
2: Call and Listen.
1: Call and Listen.

0: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli. Il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno. I
2: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
3: Ah, sì! Well, I found a
2: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
3: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
2: E al ricevimento ci pensiamo noi.
3: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
2: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
3: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
2: La casa di Alice.
3: Dove i sogni diventano realtà.
4: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
5: Bagni Lungomare. Dimmi quando
6: tu verrai. Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
5: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
6: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
5: Passa a trovarci. Dimmi, e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
7: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
5: Bagni Lungomare, lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
8: Sottomarina, una delle località più frequentate della riviera Adriatica.
5: Hotel Real.
9: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
8: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
9: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
5: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, sottomarina.
8: Informati 041 49 26 21.
5: Hotel Real.
9: La magia di un evento nello scenario perfetto.
10: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
11: Pizzeria da Leo.
12: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
11: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
12: Prenota 041 55 40 550.
11: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
12: Pizzeria da Leo,
11: la migliore.
12: Ma che te lo dico a fa?
11: Ma che te lo dico a fa?
13: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
14: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: bentornato a Eddie Brock, amici, in mezzogiorno e 32. Buongiorno, buon mercoledì, è il 10 di giugno, c'è la bella musica di Radio BCS. Tra non molto parleremo anche di sport, perché come buona abitudine attorno a mezzogiorno e 45 vi raccontiamo le novità per quanto riguarda il mondo sportivo. Una curiosità sempre sul tema sport: è tornata in campo Serena Williams, grandissima tennista, ma io mi sono stropicciato gli occhi e ho detto, ma a me sembra che abbia la sua bella età Serena Williams, 44 anni, cari amici. Questa donna è un Highlander, ha deciso di tornare in campo ma da professionista, e all'esordio nel torneo londinese del Queens insieme a una giocatrice canadese che si chiama Victoria Mboko, ha vinto tra l'altro il match 7-6-6-2 ed è riuscita quindi a portarsi a casa un successo ritornando in campo nel doppio a 44 anni, qualcosa di veramente incredibile. Lei è sempre stata una grandissima tennista straordinaria, però sai, con l'andare avanti degli anni, chi l'avrebbe detto? Ricordiamoci che lei tra l'altro aveva smesso qualche anno fa, non appena aveva avuto la maternità, era diventata mamma nel 2017, poi nel 2023 aveva deciso di uscire dal circuito del tennis professionistico, e invece adesso ci ritorna alla grandissima, e chi lo sa, vedremo quali miracoli farà ancora Serena Williams. Due canzoni in arrivo, amici, abbiamo il meglio degli anni 2000.
1: Radio BCS, Simply the Best. Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successi. Simply the Best 2000. One more time. One, two, three. 2K Hits.
2: Aye.

dentro c'è Ricky Martin, è sempre una festa, un grande party, cari amici. Il pezzo si chiama She Bangs ed è una delle canzoni che questa mattina abbiamo ritrovato nel nostro appuntamento con Simply the Best. Lo abbiamo fatto grazie anche a Roberto Gomme, e ricordo che fa parte del mondo di Carrozzeria Biasion. Roberto Gomme vi aspetta, cari amici, con tante proposte interessanti, anche un check-up completo per quanto riguarda la vostra auto, con tagliandi e cariche dell'aria condizionata. Per saperne di più andate da Carrozzeria Biasion, all'interno c'è proprio Roberto Gomme.

0: il sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
3: Dai, assaggia questa.
4: L'adoro.
3: E questa?
4: Divina.
3: Ma quanto sei golosa.
4: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
3: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani, con 12 tipi diversi di farcitura.
4: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
3: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
4: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
3: Pasticceria Ceolin.
4: L'adoro.
5: Eti Service, impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
6: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
5: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
6: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
5: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
7: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
8: Da Casa Mania trovi serramenti,

0: casa.
1: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
2: Piazza Grande, grande intorno.
3: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
4: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
3: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
4: Sì, sì, come no?
5: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero. In caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
6: Dalla concessione Concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
7: Rooftop. Rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
8: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
7: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
8: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
7: Rooftop. La terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
8: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
9: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
10: Tic, tic.
9: Scarica l'app di Radio BCS.
11: Potrai ascoltare Radio BCS
9: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
10: Tic, tic.
9: Radio BCS.
10: Radio BCS.
9: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
12: Resta in ascolto. Tra poco su BCS Sport News.
13: Sport News.
12: Le notizie più importanti della giornata sportiva.

0: Sport News. Sport News in collaborazione con Somit. Più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica. Campello Motors, concessionaria Jeep, Fiat, Lancia, Abarth e Alfa Romeo a Mestre e Padova. Impresa Slimar, specializzata in lavori marittimi. Via Amerigo Vespucci 90, Sottomarina.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
0: Ditta Z Scavi, dragaggi e opere marittime. Via Marco Polo 197, Sottomarina.
2: Multicostruzioni, a Chioggia, soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
0: Sport News, Sport News.
3: Le notizie dello sport, iniziamo subito con il calcio. Milan ha scelto Glasner, è un passo all'accordo con il nuovo allenatore. Si riparte da Oliver Glasner, in fondo il tecnico che maggiormente aveva convinto il consulente speciale di Red Bird e già di Cardinale Ibrahimovic. Non c'è ancora la firma, che a questo punto però sembra una formalità, ma c'è l'accordo sulla durata 2 anni e sull'ingaggio 5 milioni di euro. Questa è la notizia praticamente arrivata che riguarda il Milan. Intanto parliamo di calciomercato. Inter Solé, manca poco per l'acquisto del difensore, l'aveva annunciato Piero Ausilio. Faremo sicuramente un difensore. I nerazzurri hanno rotto l'indugi sferrando l'assalto a quello che è il primo nome della lista per rafforzare il reparto, quindi quello di Solé, che ha superato Muaremovic nel borsino delle preferenze. L'Inter ha iniziato la trattativa con l'Udinese, con incontro di ieri tra Ausilio e il dirigente dei friulani, e adesso si aspetta la fumata bianca. Ancora calcio, questa volta parliamo delle manovre giallorosse. La Roma punta Ruggeri e l'allenatore Gasperini vuole provare a portare a Roma uno dei suoi fedelissimi ai tempi dell'Atalanta, Matteo Ruggeri. Nell'estate scorsa è passato all'Atletico Madrid, ha disputato una buona stagione con 47 presenze e 7 assist. Un anno fa i colchoneros l'avevano acquistato per 17 milioni, ma adesso sicuramente la trattativa parte da almeno 30. Erano queste le notizie dello sport.

0: me.
1: Radio BCS Unforgettable. Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

You Are Beautiful, l'ultima per oggi. Un saluto speciale va anche a Gioielleria Ballarin, che vi segnalo vi aspetta sotto Marina in Viale Padova. Ci sono delle cose bellissime come i nuovi orologi Daniel Wellington che sono tutti da scoprire. Gioielleria Ballarin, noi torniamo come sempre domani mattina, vi aspetto dalle 9 qui su BCS. Ciao a tutti. Da un minuto sono le 13.

0: Bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
0: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
0: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
0: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 487.
0: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
0: Boscolo, formazione d'eccellenza.
2: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
0: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
2: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
0: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
2: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
3: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
4: A Chioggia, logico.
3: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
4: Felice, logico.
3: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
4: La taverna di Nadia e Felice, logico.
3: Di Nadia è felice.
4: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
3: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
4: La taverna.
3: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
4: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
5: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
6: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
5: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
6: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
5: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
7: Carlo, voglio la cucina nuova.
8: Se ci pensiamo.
7: Carlo, voglio il salotto nuovo.
8: Sì, ci pensiamo.
7: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto.
8: Subito!
7: Da Mobil Veneto scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
9: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
7: Carlo, andiamo!
10: È lo sport del momento, è il padel.
11: Claudia Piscina e Fitness
10: ha realizzato due campi dedicati al padel.
11: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
12: Claudia Lab.
13: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
11: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
13: 041 49 65 905.
14: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
15: L'estate siamo noi, Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
14: Il punto di ritrovo dei giovani.
15: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
14: Eurobar e Mora Mora.
15: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
14: Eurobar e Mora Mora.
15: Drink and food.
14: Lungomare Adriatico, Sottomarina.
15: Gustati l'estate.
16: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: promozione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
1: Presenta Out Now.

0: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante. È il più buon de Ciosa. È il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
4: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
5: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
4: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
5: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
4: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
5: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
6: Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Fai l'esercizio intelligente. Muoviti alla palestra Storia Fitness. Cogli vantaggi e promozioni in corso. Guadagna in salute. Palestra Storia Fitness. Il benessere entra in movimento.
7: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
4: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra, violino, saxofono, contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
7: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
4: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
7: Associazione Musica Chioggia,
4: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
8: Sorry, what is Baccaro?
9: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
8: Oh, wonderful! And which is the best Baccaro in Chioggia?
9: È il CK.

0: gastrici che ti misti, di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Eno Bacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
3: 10 anni della nostra storia. We love 90.
4: Nel 1994 il pomeriggio dei ragazzi che stanno crescendo ha un solo nome, Solletico, condotto da Mauro Serio ed Elisabetta Ferracini. È un successo destinato a rimanere incancellabile nella memoria di molti.
3: We love 90. We love...

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
4: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
3: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
4: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
3: Scegli la finestra in legno o alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
4: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
3: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
5: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
2: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
1: inferriate, ringhiere,
2: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
1: portoni scorrevoli industriali,
2: strutture per parcheggi coperti modulari,
1: strutture e macchinari inox per littica,
2: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
1: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
2: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
1: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
3: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
4: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
3: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
4: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
5: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
4: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
5: Affidati ad un unico interlocutore.
4: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
6: Tomato by Clodia, il

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il Tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
0: Scarica l'app di Radio BCS.
3: Potrai ascoltare Radio BCS.

0: We Love 90.
1: Gli anni 90 sono gli anni delle boy band, gruppi musicali creati a tavolino dai produttori musicali, composti da soli ragazzi, in cui tutti cantano e nessuno suona alcun strumento. Tra le più famose si ricordano i Take That e i Backstreet Boys, le loro controparti femminili, Spice Girl e All Saints.
0: We Love 90. We Love

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Centro Veneto Energie.
1: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
0: Adesso vicino a te.
1: Venerdì 12 giugno, ore 18:30, inauguriamo il nuovo ufficio con ricco buffet omaggio.
0: Siamo in via Merigo Vespucci 128, a Sottomarina, con comodo parcheggio.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
3: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
3: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno. I
4: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
5: Ah, sì! Well, I found a
6: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
7: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
6: E al ricevimento ci pensiamo noi.
7: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
6: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
7: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
6: La casa di Alice.
7: Dove sogni diventano realtà.
8: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
9: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
8: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
9: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
8: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
10: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
11: Guida rilassato.
12: Affidati a Bergo.
10: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
11: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
12: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
10: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
13: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
14: Acquista!
15: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
14: Guida!
15: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
14: risparmia!
15: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
16: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
15: Con Take and Drive vinci sempre tu.
16: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
17: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Oggi iniziamo con questa bella Don't Wanna Go Home dei Medusa. In questo mercoledì pomeriggio siamo arrivati al 10 di giugno, mamma mia come passa il tempo, siamo quasi a metà giugno e neanche ce ne stiamo accorgendo, direi, alla faccia del tempo che passa. Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio, ben ritrovati, vi regalo Paolo Iezzi, io sono Monica Laurenti ovviamente.

Non so se ve ne siete accorti, sta cambiando un po' il tempo. Allerta gialla per rischio temporali oggi 10 di giugno. Le regioni colpite, attesa sul nord Italia. Per questo, per la giornata appunto di oggi, la Protezione Civile ha diffuso un'allerta gialla in 4 regioni: Friuli, Venezia Giulia, Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige. Un flusso di correnti umide instabili sul nord Italia, accompagnate dalla discesa di aria relativamente fredda, in quota causerà a partire dalla serata di ieri, ma ieri non ha fatto nulla, condizioni di maltempo che appunto continueranno proprio oggi. Per questo, sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse per la giornata di oggi, mercoledì.

0: domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
1: A Chioggia, logico.
0: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
1: Felice, logico.
0: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
1: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
0: La taverna di Nadia e Felice.
1: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
0: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
1: La taverna.
0: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
1: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo. Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi serra

0: che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
1: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
0: È una vera specialità.
1: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
2: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
3: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
1: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
2: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
1: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
4: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
1: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
4: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
1: È lo sport del momento, è il padel.
5: Claudia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
5: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
6: Claudia Lab.
4: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
5: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
4: 041 49 65 905.
7: Non lasciarli allo stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus. 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
8: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
9: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: siamo a mercoledì bianco, rosso, verde, no, mercoledì, insomma, già ci troviamo nel mezzo della settimana, quindi insomma non è un giorno odiato per la maggior parte. Insomma, il lunedì è un giorno che non piace tanto, a parte chi magari è a casa dal lavoro, chi ha il turno di riposo proprio il lunedì, però il lunedì ho sempre sentito che è un giorno antipatico. Va bene, a parte questo, era Mr. Rain. Siamo adesso con Simply the Best, sentiremo Lady Gaga, Bad Romance, subito dopo Asaf Avidan con One Day Reckoning Song, con Carrozzeria Biasion. Attenzione, siete liberi di scegliere il vostro carrozziere di fiducia in caso di incidente, quindi potete portare la vostra auto a riparare dove volete voi. Non avete nessun obbligo, naturalmente, con la vostra assicurazione. Noi vi consigliamo Carrozzeria Biasion con i suoi molteplici servizi, carrozzeria, gommista, meccanica, noleggio e soccorso stradale. Vi darà tutta l'assistenza di cui avrete bisogno. Biasion inoltre ricorda che il servizio di soccorso stradale è gratuito se poi lasciate la vostra auto a riparare in sede. Carrozzeria Biasion, sempre un passo avanti, via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion, ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successo. Simply the Best 2000.

0: the best.
1: Simply the best.
0: Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
3: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 70 394.
3: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: Sorry, what is Baccaro?
5: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
4: Oh, wonderful! And which is the best Baccaro in Chioggia?
5: È Cicchè.

0: nostri cicchetti misti di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Enobacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
3: Carlo, voglio la cucina nuova.
4: Se ci pensiamo.
3: Carlo, voglio il salotto nuovo.
4: Sì, ci pensiamo.
3: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto.
5: Subito!
6: Da Mobil Veneto, scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
7: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
3: Carlo, andiamo!
8: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
9: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
8: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
9: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
8: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
9: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
10: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
11: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
10: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
11: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
10: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
11: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
8: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
7: Scarica l'app di Radio BCS.
12: Potrai ascoltare Radio BCS
7: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
8: Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti

Buon pomeriggio, buon lavoro, buon relax a chi ancora si sta un po' rilassando prima di ritornare sul posto di lavoro. Radio BCS naturalmente, buon pomeriggio. Allora, una bella notizia per quanto riguarda la chirurgia, la cardiologia. Per quanto riguarda Milano, c'è una notizia oggi che parla di un intervento, il primo intervento del genere in Italia, grazie al primario Sacca. Con una seduta operatoria durata meno di 2 ore, l'equipe cardiologica di Milano ha compiuto sul cuore di un paziente un intervento primo nel suo genere in Italia, che ha contestualmente riguardato 2 delle valvole cardiache. Nel corso del medesimo intervento di emodinamica, spiega il primario, il dottor Salvatore Sacca, abbiamo sostituito la valvola tricuspide e riparato la valvola mitrale. L'intervento ha riguardato un paziente di 82 anni, quindi non giovanissimo, è stato realizzato senza l'utilizzo di mezzo di contrasto e costituisce motivo di orgoglio per l'emodinamica di Milano e per tutta l'ULS 3 Serenissima. Nel Triveneto solo un'altra equipe ospedaliera è in grado di realizzarlo nella sua complessità e ci risulta che un intervento equiparabile non sia ancora stato fatto in Italia. Il paziente residente nel territorio dell'ULS 3 Serenissima era affetto da un'insufficienza tricuspidalica torrenziale, significa che la valvola che nel cuore mette in collegamento l'atrio ed il ventricolo destro, spiega il primario, aveva totalmente perso la sua capacità di chiudersi, lasciando le 2 camere cardiache in costante comunicazione. A causa di questa condizione il paziente manifestava una marcata dispnea, quindi mancanza di respiro, quindi una difficoltà a respirare. A questa situazione si aggiungeva, sempre provocata dal problema alla valvola tricuspide, una seria astenia, cioè una grave condizione di debolezza generale e spossatezza fisica e mentale che impattava in maniera significativa sulla sua qualità di vita, nonostante la terapia medica fosse ai dosaggi massimi tollerati. E quindi, a causa dell'elevato rischio cardiochirurgico e della particolare severità dell'insufficienza della valvola, che è poi la più grande del cuore, su questo paziente non risultavano praticabili le terapie chirurgiche tradizionali. Quindi è stata fatta questa, diciamo, operazione, durata meno di 2 ore, grazie all'equipa cardiologica di Milano, al primario dottor Salvatore Sacca, che con la sua equipa appunto ha fatto questo intervento molto difficile e importante. E cosa molto bella, è il primo intervento del genere in Italia. Veramente complimenti a tutta l'equipa del primario Sacca di Milano. Andiamo avanti, Madame, volevo capire.

Kids, bambini, siamo War Republic, vicinissimi alle 3 del pomeriggio. Abbiamo ancora qualche minuto a disposizione per sentire Martin Garrix. E tra poco sarà tempo di Unforgettable.

Radio BCS. Unforgettable. Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable. We'll be right back.

canzone che, anche se non la presentiamo, sono sicura che la conoscete, mamma mia, Blondie con Maria, famosissima, un grande successo del passato, con Gioielleria Ballarina che vi aspetta per proporvi i nuovi orologi Daniel Wellington. La tendenza continua ad essere l'orologio vintage con cassa piccola e squadrata sia per lui che per lei. Inoltre, attenzione, acquistando un orologio Daniel Wellington avrete subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea, quindi una bella occasione assolutamente da non perdere. Stefano, Anna e Karin vi aspettano, regalatevi un'emozione. Gioielleria Ballarina.

0: bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
0: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
0: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
0: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
0: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto.

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
3: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
3: Affidati a noi.
5: Bagni Lungomare.
6: Dimmi quando tu verrai.
7: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
5: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
8: Ci trovi tanto divertimento.
7: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
5: Passa a trovarci.
8: Dimmi e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
9: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
8: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
10: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
11: Hotel Real.
12: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
10: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
12: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
11: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
10: Informati 041 49 26 21.
11: Hotel Real.
12: La magia di un evento nello scenario perfetto.
13: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
11: Guida rilassato.
14: Affidati a Bergo.
13: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
11: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
14: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
13: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
15: L'Associazione Musica Chioggia presenta
16: Scuola di Musica.
15: Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
16: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
15: violino, saxofono,
16: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
15: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
16: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
15: Associazione Musica Chioggia.
16: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
17: Eurobar. Eurobar. Eurobar è Mora Mora.
18: L'estate siamo noi. Eurobar. Una miscela di emozioni ed energia.
17: Il punto di ritrovo dei giovani.
18: Ogni domenica per tutta la primavera. Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
17: Eurobar è Mora Mora.
18: Mora Mora. Il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
17: Eurobar è Mora Mora.
18: Drink and food.
17: Lungomare Adriatico, Sottomarina.
18: Gustati l'estate.
19: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

romantici, Tommaso Paradiso, vi ricordo 1, 2, 3, la musica la scegliete alle 15:45 minuti come al solito. Ci potete richiedere 3 canzoni del vostro artista preferito. Adesso c'è la brava Miley Cyrus.

rilancio della professione del pescatore, il sostegno ai giovani che vogliono entrare nel comparto. Il congresso nazionale Uila Pesca, con la partecipazione di rappresentanti del settore, istituzioni e associazioni, si è concluso anche vedendo l'elezione di Carlo Muccio, segretario generale Uila Pesca Veneto, nel consiglio nazionale e nel consiglio esecutivo nazionale della Uila Pesca. Bravo, complimenti naturalmente a Carlo Muccio, che già naturalmente

appunto nazionale Huila Pesca. Bene, allora andiamo avanti e volevo farvi sentire Reye, ma magari la sentiremo più tardi, adesso non c'è tempo perché siamo già arrivati al passaggio dedicato ad Out Now, quindi alle novità con Planet Bike, il pianeta e il mondo della bici elettrica, della e-bike, che trovate a Sottomarina in Viale Mediterraneo. Ci sono veramente delle belle bici, delle grosse novità con

0: qualità della catena. Tanti nuovi modelli naturalmente vi aspettano da Planet Bike, il prezzo super accessibile come sempre, Planet Bike, Viale Mediterraneo. A Sottomarina, a Partenope, c'è Merck & Tremont con Out Now.
1: Out Now, in collaborazione con
2: Planet Bike.
3: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
1: Presenta Out Now.

0: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena, lungomare Adriatico sotto Marina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
4: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
3: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
4: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
3: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
5: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design. Opere uniche. Che durano nel tempo.
6: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
7: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
6: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
7: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
8: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
7: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
8: Affidati ad un unico interlocutore.
7: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
9: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
10: Piazza Grande, grande intorno.
11: Rooftop.
12: Rooftop.
11: Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
13: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
11: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
13: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
11: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
13: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
11: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

fatto subito, richiedendo tre canzoni che sentiremo più tardi, naturalmente Laura giovanissima, quindi tra poco la contenteremo. Adesso c'è Simply the Best in questo mercoledì pomeriggio del 10 di giugno. Ancora buon pomeriggio a tutti. Simply the Best adesso vi regala Marina Rei, Primavera. Era il 97, un anno dopo 98, passando nella musica internazionale, Puff Daddy e Faith Evans con I'll Be Missing You.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
4: Baby,
1: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia 041 400 500.
5: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
6: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
7: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
8: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente.
9: Autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
7: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
9: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
7: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
8: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
7: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
10: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
11: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Sweet Hotel.
10: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tardi.

0: special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
3: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
2: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
3: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
2: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
3: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
4: Tomato by Claude.

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il Tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
3: Scarica l'app di Radio BCS.
4: Potrai ascoltare Radio BCS
3: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app

Marco Pagliarulo. È nato a Salerno il 21 novembre del 94, giovanissimo a 32 anni, vincitore del Festival di Sanremo 2014 nella sezione Nuove Proposte con il singolo New Giorno Buono. Ha vinto anche il premio Emanuele Luzzati e il premio Asso Musica. Molto bravo, insomma, lui ha ovviamente cambiato il proprio pseudonimo in Rocco Hunt. Nel 2011 pubblica sotto la Oniro Label il mixtape Spiraglio di Periferia, poi da lì insomma inizia la sua carriera musicale, la sua carriera da cantante solista, e Rocco Hunt insomma piace molto soprattutto ai giovani. Allora vediamo un attimo cosa ci richiede Laura. Se tornerai del 2019, poi la famosa A un passo dalla luna del 2020, per chiudere con Caramello del 2022. Oggi Rocco Hunt con noi, 1, 2, 3, la musica la scegli te, oggi accontentiamo Laura.

0: tornerai poi ad un passo dalla luna. E per chiudere in bellezza, naturalmente, la famosissima Caramello. Ciao Laura, grazie, naturalmente buon pomeriggio. C'è Unforgettable con Swing Out Sister, era il 1987, questo è Brick Out.
1: Radio BCS, Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità,
1: realizzati con stile e design. Strada Madonna Marina 325, Sottomarina. Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: 325 a Sottomarina. Se avete bisogno di assistenza, qualche serramento è da riparare, contattateli, ma soprattutto sono a vostra completa disposizione se avete bisogno di serramenti nuovi, quindi porte e finestre di design in vetro alluminio di altissima qualità con un sacco di nuove finiture di tendenza, quindi passate di là per un preventivo gratuito, ripeto, strada Madonna Marina a Sottomarina. Bene, abbiamo superato da qualche minutino le 16, io me ne vado, vi saluto, anche per oggi è tutto, da Monica Laurenti ci sentiamo domani, vi auguro un buon proseguimento, una buona giornata, ora esatta, le 16:02 in questo istante.
1: Centro Veneto Energie,
2: l'energia che muove il Veneto da 60 anni,
1: adesso vicino a te.
2: Venerdì 12 giugno, ore 18:30, inauguriamo il nuovo ufficio con ricco buffet omaggio.
1: Siamo in via Merigo Vespucci 128, a Sottomarina, con comodo parcheggio.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
3: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
4: Obiettivo, facilitare l'accesso al lavoro.
3: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 70 8394.
4: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
5: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
6: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
5: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze da sempre buonissime.
6: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
5: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare. Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
7: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
6: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
8: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 4906 32.
6: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
9: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
6: Hotel Riala.
10: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
9: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
10: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
6: song, yeah. Hotel Riala, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
9: Informati 041 49 26 21.
6: Hotel Riale.
10: La magia di un evento nello scenario perfetto.
11: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
12: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
11: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
12: Sì, sì, come no?
13: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
14: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
15: Pizzeria Da Leo.
16: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
15: Pizzeria Da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
16: Prenota 041 55 40 550.
15: Pizzeria Da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
16: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo.
15: La migliore.
16: Ma che te lo dico a fa?
15: Ma che te lo dico a fa?
17: Yeah. Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 0274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
18: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

spiaggia. Io ma no, io in spiaggia, sinceramente. Sì, è bello stare lì un po' a prendere il sole, poi magari vai a fare un giretto, poi magari, però mi devo alzare ogni tanto, altrimenti veramente impazzisco. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Eh sì, saranno sicuramente un po', non dico tantissime oggi, ma un po' le persone che ci ascoltano dalla spiaggia, quindi le salutiamo, sperando che riusciate a godervi appieno la giornata fino in fondo, perché non lo so, adesso vorrei rovinarvela, ma sicuramente lo sapete che è previsto un temporale tra poco, però per ora la situazione è abbastanza tranquilla, vedremo se ci sarà. Noi saremo qui perché assisteremo a questo cambiamento di clima e di giornata, visto che stiamo insieme come al solito fino alle 19. Cinzia Riceri e Paolo De Grandis con voi, adesso si pedala, pedala e batteria.

obiettivi, del fatto che appunto i genitori ora avranno sicuramente un bel da fare quando hanno i figli a casa. In alcune occasioni non si sa neanche con chi farli stare, se non babysitter, i nonni soprattutto, però a volte insomma non si riesce a organizzare il tutto, e allora ci sono i centri estivi. E proprio ieri ho visto un

0: quest'anno si è registrato a Milano con 230 euro per una settimana. Avete capito bene, 230 euro per una settimana. È chiaro, è il prezzo in assoluto più alto, però anche gli altri, devo dire, sono abbastanza altini. Diamoci una rinfrescata in tutti i sensi, ci fermiamo, attimo di pausa, tra poco ancora insieme.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli. Il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
4: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
3: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
4: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
3: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708, Chioggia. Prenota 041 63 94 026. Aidoji.
5: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
6: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
5: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
6: Scegli Sottomarina e Isola Verde,
5: le spiagge dove ci si abbronza di più,
6: per sentirti coccolato,
5: grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti.
6: Per la tua vacanza al mare,
5: Jebis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde.
6: Scegli il meglio per te.
5: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
6: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
5: Cos'altro?
7: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
8: Be Active, Be Fitness, Be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
9: Ristorante Locanda Sette Mari.
10: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
11: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
9: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Portoviro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
12: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: quando vedo le gomme della mia vettura proprio caricate, messe su le mie gomme nuove estive, mi viene a dire you and me, le carico di baci, proprio veramente le bacio, dico ah, meno male che ci siete. Invece voglio ricordarvi che Roberto Gomme Chioggia, a proposito, deve assolutamente cambiare le gomme della vostra auto, cioè proprio zero, vi dà professionalità, rapidità e tutta la sicurezza che cercate su strada, perché ormai ci vogliono le gomme estive. E non finisce qui, perché con l'arrivo della stagione calda andate a scoprire anche le nuove promozioni, quindi controlli completi, manutenzione e offerte su tagliandi e cariche dell'acqua, dell'aria condizionata. Non aspettate l'ultimo momento, mi raccomando, chiamate subito oppure andate meglio da Roberto Gomme Chioggia in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia, all'interno di Carrozzeria Biasion. Roberto Gomme Chioggia, semplicemente il migliore.
1: Ed ora due canzoni degli anni 80, a parte l'appuntamento con Simply the Best, sentiremo del 1989 Cold Cut e Lisa Stansfield con People All Done, del 1982 Michael Jackson con Human Nature.
2: UGS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successi. Simply the Best 80. 80.

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: Bagni Lungomare.
4: Dimmi quando tu verrai.
0: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
3: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
0: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
3: Passa a trovarci. Dimmi, e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
0: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
3: Bagni Lungomare, lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
5: Etiservice, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
6: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
5: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
6: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
5: Qualità, velocità e convenienza. Etiservice, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
7: L'associazione Musica Chioggia presenta
8: Scuola di Musica.
7: Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
8: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
7: violino, saxofono,
8: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
7: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
8: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
7: Associazione Musica Chioggia.
8: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
9: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
10: Amore, non siamo a teatro.
9: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
10: Tesoro, non sei a teatro.
9: Ah no? E dove siamo? In qualche paradiso.
10: Ma siamo da Ceolin.
9: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
10: Pasticceria Ceolin.
9: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
11: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
12: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
10: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
11: L'adoro.
13: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
14: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
13: Abbinali

0: panoramica dell'ambasciatore sui Totella.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
3: Potrai ascoltare Radio BCS
2: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.

0: Benji e Fede con la nuova versione della Vasca, bellissima questa canzone di Alex Britti di tanti tanti anni fa, non so se ve la ricordate, ripresa appunto da Benji e Fede in questa calda estate 2026, lo possiamo dire calda, devo dire che quando poi sono previsti i temporali fa ancora più caldo, cioè fa.
1: Molta, come c'è anche il microfono che stava scivolando giù, quindi l'abbiamo preso al volo, stava proprio scivolando a caldo anche il microfono. Attenzione perché da oggi entra in vigore un'ordinanza nuova che introduce delle misure per tutelare il diritto del riposo dei residenti, nonché il decoro urbano e la qualità della vita, dove nel centro storico di Chioggia.
0: Quindi vediamo le principali disposizioni previste. Chiusura al pubblico di attività commerciali e pubblici esercizi all'una, con riapertura non prima delle 6. Divieto per le attività di panificazione di vendere alimenti e bevande tra l'una e le 5.
1: Stop a qualsiasi emissione sonora e musicale dalle 22, compresa la musica di sottofondo e la filodiffusione. Posso dire?
0: Anch'io posso dire.
1: Posso dire, una cagata allucinante.
0: Che idea meravigliosa.
1: Veramente, dalle 22
0: d'estate,
1: Chioggia è morta.
0: Esatto.
1: Cioè il centro di Chioggia è morto.
0: D'estate alle 22. Ma divieto non solo, ma anche, scusate, la panificazione... cioè tipo che ne so i famosi Krafen, no, non si può tra l'una e le 5, li vendevano proprio alle 2, mi ricordo.
1: Divieto di spettacoli musicali dal vivo, DJ set e karaoke dalle 22, divieto di spettacoli proprio nella città sul mare, proprio Chioggia, dove
0: poi già stanno scappando tutti da Chioggia, figurati.
1: Vabbè, poi cosa abbiamo? Obbligo per gli esercenti di adottare ogni misura utile a prevenire schiamazzi e comportamenti che possano disturbare queste pubbliche. Quindi devono avere il teaser anche loro, chi fa schiamazzi, vabbè.
0: Beh, gli schiamazzi ok, cioè la quiete pubblica, cioè
1: uno deve avere anche
0: i litigi,
1: certo,
0: le cose che succedono, ok.
1: Però il negozio con un po' di musica un po' più bassa magari
0: va benissimo, però alle 22 stop alla musica anche di sottofondo,
1: vabbè.
0: Quindi se vai in un baretto non può avere neanche la musichetta di sottofondo.
1: Le violazioni potranno comportare sanzioni da 500 a 5.000 euro. Un impegno concreto per preservare il valore del centro storico, migliorare la convivenza dei residenti e visitatori, vabbè, eccetera,
0: e quindi bisognerebbe farlo in tutte le città per la quiete dei residenti, cioè.
1: Praticamente c'è chi ha scritto un deserto, qui oggi diventerà un deserto, vabbè, comunque fino alle 22 mi sembra, insomma, manco mio nonno, scrive uno sui social, va a letto alle 22.
0: Ma infatti, cioè, ma poi caspita, vabbè, io guarda. Anche voglia di parlare.
1: Ma c'è veramente, c'è chi scrive, per esempio Marco scrive su questo, sul comune di Chioggia, un autogol, oscurantismo medievale. Io credo che veramente si sia esagerato.
0: Ecco un altro bellissimo commento, scusa, per la sagra del pesce cosa facciamo? Un'eccezione alla regola?
1: Quindi la sagra del pesce devono alle 22 basta.
0: Alle 22 basta, se vale allora per gli altri vale anche per questo, ma dai.
1: Si è capito che non siamo proprio d'accordo. Vabbè, che dovevo dire, non siamo d'accordo. Credo se ne parlerà ancora e credo sarà modificato, perché è una roba del fino alle 22, ragazzi. Pensate che alle 22 finisce il gioco dei pacchi e inizia il film. Cioè, pensate, alle 22 finito il gioco dei pacchi, finito.
0: Appunto, chi vuole vedersi il film non vuole sentire schiamazzi, non vuole sentire qualcosa, qualcuno che si diverte.
1: Diciamo che Chioggia è la città dei vecchi, direi che è completamente. Poi aspetta, se tutto il divertimento arrivasse in spiaggia, anche in spiaggia non si può più far musica a determinato momento. Pensavo che le idee fossero
0: dovrebbe essere
1: diverse.
0: Tutto l'inverso, perché gli altri fanno tutto l'inverso.
1: E questo non vuole.
0: Esatto, questo volevo dire.
1: Messo. Imparare
0: e non vuol dire andare a fare confusione, schiamazzi, quello è litigi, quella è tutta un'altra cosa, quella è chiaro, siamo tutti contro, ma il sano divertimento, la musica d'estate, almeno in piena estate, non so.
1: Vabbè. Credo ne sentiremo parlare molto. Noi non siamo d'accordo, completamente non siamo d'accordo. Vedremo cosa succederà. Non siamo d'accordo.
0: No. Per noi è no.
1: No.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

sono esattamente un amante del boss Bruce Springsteen, però questa è davvero bella. 1979, Hungry Heart, riascoltata nell'appuntamento con Unforgettable, quello delle 17 in collaborazione con Gioielli Ballarin. In questo ultimo periodo stiamo parlando degli orologi di Daniel Wellington, perché sono sempre molto molto belli. In questo caso parliamo di quello vintage con cassa piccola e squadrata, sia per lui che per lei, ma soprattutto parliamo di questa promozione esagerata, un'occasione davvero bellissima, quella di acquistare l'orologio nuovo di Daniel Wellington e avere subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea, per cui approfittatene. Stefano, Anna e Karin vi aspettano in Viale Padova, Sottomarina. Le 17 e un minuto in questo istante.

0: bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
0: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
0: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
0: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
0: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
2: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
5: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
6: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
5: Scopri di più su somit.it.
6: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
5: Affidati a noi.
7: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
8: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
9: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente.
10: Autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
8: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
10: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
8: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
9: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
8: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
11: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
12: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
11: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
8: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
11: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
13: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
14: Piazza Grande, grande in tutto.
15: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
16: Mia nonna.
15: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
16: Mia nonna.
15: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
16: Facile! Ferramenta Sassariolo.
15: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, da lobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
16: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
17: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
18: Acquista!
19: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
18: Guida!
19: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
18: risparmia!
19: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
20: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
19: Con Take and Drive vinci sempre tu!
20: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
21: Una città? Chioggia. Una radio. BCS.
0: Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Sai che Cinzia, l'11 giugno, quindi praticamente domani, è la festa dei patroni Felice e Fortunato, che in verità erano vicentini. Erano due santi vicentini.
1: Ma veramente?
0: Ma sì, vado, lo chiedo anche a Fabrizio della storia. Fabrizio, lo sapevi che erano due vicentini?
2: Intanto buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Ciao Fabrizio, buongiorno. Benvenuto.
2: Ascoltatori di Radio BCS.
0: Sono vicentini, due santi vicentini.
2: Bene. Beh, insomma, mai che oggi è una tradizione e non ha limiti, quindi benissimo. Vicenza è sempre nel cuore del nostro territorio.
0: Potremmo fare una joint venture con Vicenza, una come si chiamano quelle quei matrimoni tra i comuni, come si chiamano? Non mi viene adesso.
1: Neanche
0: un'alleanza, un'alleanza. Allora, giugno, grandi eventi in città e coinvolgono soprattutto la storia. Che succede?
2: Ma sostanzialmente, come ogni anno, abbiamo la grande programmazione estiva del 2026, c'entra storia oltre alle programmazioni di intrattenimento, ma si dedica anche per ciò che riguarda il benessere delle persone e anche allo sport. Noi abbiamo già iniziato a maggio, a dir il vero, con un grandissimo evento mondiale. Ricordo che a maggio abbiamo ospitato il torneo internazionale di beach tennis, ricordo ben 21 paesi, 360 atleti, 28 campi da beach. È stato veramente un trionfo e i brasiliani l'hanno fatto da padrona.
0: Vabbè.
1: E adesso sono previsti un sacco di altri eventi per quanto riguarda le bocce, giusto? Beach bocce?
2: Ma diciamo assolutamente sì, è un evento che è stato svolto sabato scorso, è stata una giornata meravigliosa, è un evento che a dire il vero è ormai consolidato al centro storia, è un campionato regionale veneto della federazione Sordi, e quindi è un campionato veneto parolimpico, quindi dedicato alle persone proprio con sordità. Ormai da tantissimi anni che lo ospitiamo, sapete che il centro storia con il centro storia per il sociale offre anche opportunità e attività per le persone fragili, e sabato scorso è stato proprio un grande evento. Qui hanno vinto i veronesi.
1: Ok. E poi c'è anche il Real Beach Cup 2026, che è cominciato il 7.
2: Esatto, un'altra tradizione del centro storia. Come sapete, centro storia ha oltre 10 campi di beach, quindi in questo caso beach volley, è la prima tappa 2026 Real Beach Cup, di cui ce ne saranno la seconda il 28 di giugno e la finalissima terza tappa Master il 19 di luglio. Questo è un grande evento, tradizione non solo nel territorio ma anche nel padovano e vicentino, dove il beach volley si dà grandi prestazioni, quindi vi invito tutti, ecco, se avete occasione veramente di vedere questi atleti, queste coppie maschile o femminile, di che insomma, ecco, veramente un grande piacere vedere appunto questi atleti bravi che si competono in maniera sana qui al centro della storia.
0: Fabrizio, tu hai, allora la storia è, con la tua famiglia hai un centro molto importante, grande, veramente notevole, potete fare tante cose, forse rispetto anche a qualcun altro, però non è quello che muove un po' la storia, cioè non è il fatto io ho tanto spazio quindi posso permettermi di fare tante cose, c'è qualcosa in più che si muove in voi per dare queste possibilità?
2: Ma ovviamente gli spazi sono fondamentali, ma ti dirò, non è che ci sia un segreto, è il fatto proprio di coordinarsi e di programmare quello che giustamente si cerca di fare per il meglio. Dicevi bene, lo spazio è importante, le attività devono essere coordinate, ma spaziano a 360 gradi. Un altro esempio attività, esempio dedicata tutte le domeniche.

0: appuntamento che noi invitiamo, ovviamente si fa presto il mattino, quindi invito tutta Radio BCS.
1: Ma volentierissimo, io adoro queste cose. Io vengo, Fabrizio.
2: Gino è già lì.
1: Gino poi sai che si alza sempre alle 6.
2: Dorme sulla spiaggia, Gino.
0: Mi sembra di aver visto già una persona già 10 giorni prima, infatti sembrava lui. Comunque di mattina presto, che meraviglioso, assolutamente appunto all'alba, a trovarsi in riva al mare, di cui insomma ecco si fa veramente questa unione con se stessi, una condivisione in community. Quindi invito tutti alla giornata internazionale dello yoga il 21 giugno alle ore 6:45 proprio in riva al mare al centro Astoria.
1: Bellissimo, Fabrizio, complimenti per tutte queste belle iniziative.
0: Ma ne ho detto qualcune, gli appuntamenti ci sono tutti i weekend, lo ricordo, però un appuntamento che poi vi lascio, che secondo me è carino e importante giustamente comunicarlo, è una data, una domenica, domenica del 2 di agosto, quindi ve la dico in anticipo.
1: Vai. Sì.
0: Di cui è l'unica tappa nel Veneto, di cui appunto spiagge per la salute. Abbiamo già avuto il privilegio di ospitarla l'anno scorso, il 24 di agosto, è stata rinnovata anche quest'anno e sarà una giornata a 360 gradi proprio per la longevità, l'attività in benessere, in sicurezza ovviamente, in tutto il centro Astoria.
2: Bello, c'è una bella iniziativa.
1: Caspita, c'è l'imbarazzo della scelta.
0: Esatto, quindi qualsiasi attività è aperta a tutti ed è open, quindi proprio una giornata memorabile, ma vi aggiorneremo con i prossimi appuntamenti con i dettagli.
2: Certo, sì, infatti certo. Perché dopo la gente, anche noi ce ne dimentichiamo, quindi ne parleremo più avanti. Fabrizio, grazie, ti auguro buona giornata.
1: Grazie,
2: grazie,
1: ciao ancora. Fabrizio.
0: A voi, Radio BCS e tutti i vostri teleascoltatori.
2: Ciao, grazie, ciao. Ciao.

0: stagione con
1: Planet Bike.
0: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
1: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
0: Planet Bike.
1: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: chiudere questa canzone qua ci piace di Mew, vaffanculo amore, suona anche bene, capisci? Proprio mi viene bene. Allora, attenzione perché ci sono novità da Planet Bike con questa bella stagione, bici elettriche uniche e speciali da possedere. Scoprite le nuove proposte di bici elettriche con motori più importanti, più interessanti, autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata. E poi bici a cinghia, così si eviterà che cada la catena. E poi tanti altri nuovi modelli. Stefano e tutto il suo staff vi aspettano per provarle. Il prezzo più accessibile che trovate è proprio lì a Planet Bike, in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Arriva la bella stagione, arriva Planet Bike.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.

0: mare.
1: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa.
3: Da Casa Mania trovi

0: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fare.
1: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
0: È una vera specialità.
1: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
2: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
3: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
1: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
2: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
1: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
4: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
5: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
4: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
6: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
7: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
6: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
7: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
6: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
7: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
8: Osh Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
7: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
8: Il weekend Osh Caffè è aperto tutto il giorno fino a

0: special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Pizzeria da Leo.
3: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
2: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
3: Prenota 041 55 40 550.
2: Pizzeria da Leo, Piazza Italia sottomarina.
3: Pizzeria da Leo,
2: la migliore.
3: Ma che te lo dico a fa?
2: Ma che te lo dico a fa?
4: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: ancora in camera da letto il manifesto di Piero Pelù? Ce l'hai ancora?
1: Allora, se io dovessi avere tutti i poster che tu mi citi, dovrei avere una camera tappezzata.
0: Ce l'hai ancora? Basta che dici sì o no, ti ho fatto una domanda.
1: Piero Pelù, ma mi ricorda, però... Piero Pelù mi ricorda una mia amica di qualche anno
0: fa. Ci assomiglia? Cacchio,
1: no, no, a lei piaceva tantissimo, io le dicevo non ci posso credere.
0: Invece
1: adesso che ha una certa... che se li porta veramente benissimo.
0: Certo, certo, certo.
1: Ancora si può permettere i pantaloni in pelle, ancora tutti i capelli. Bravo Piero.
0: Ti spiego, c'è un premio, si chiama Voci per la Libertà, una canzone per Amnesty. Io sono stato il primo a presentarla, quindi pensa quanti anni, secoli fa, che è nato a Villa Dose, vicino a Rovigo, e che premiano le canzoni che riguardano un determinato argomento, sempre riguardo la libertà delle persone, quindi le persone che hanno problemi nella guerra piuttosto che le etnie, eccetera. Ci sono cantanti nuovi, quindi novità, e ogni anno da un paio di decenni a questa parte vengono premiati anche le personalità, quindi quest'anno per esempio c'era Diodato, Fiorella Mannoia, Baustelle, Willy Peyote e La Niña, che avevano canzoni comunque che riguardavano la libertà, che avevano dei testi che erano votati appunto alla pace e alla libertà. Quest'anno ha vinto Piero Pelù con una canzone che si chiama SOS. Lui dovrebbe essere stato premiato il 16 di luglio a Rovigo, quindi in piazza Rovigo. Non potrà esserci, anche perché la premiazione poi sarà ufficiale 24-26 luglio, anzi meglio, doveva essere premiato in queste date, ma per via del tour non sarà possibile premiarlo. Lo premieranno il 16 luglio, proprio questa delegazione di Villa Dose, che è un piccolo comune vicino Rovigo, tra Rovigo ed Adria, andranno sul palco dell'IFIBA Rocca in Roma, quindi questo tour che toccherà anche alla città, e lo premieranno davanti a tutti, quindi un pezzettino anche nostro, del nostro territorio, così non lontano, non è male.
1: Bellissimo.
0: La cosa.
1: Hai preparato Regina di Cuori?
0: No, non l'ho preparata, no, invece, ma ci stava volendo ci stava.
1: Ci
0: no,
1: sta.
0: Facciamo sentire, vediamo.
1: Però
0: se
1: non è degli anni 2000, mi sa, sì.
0: Ma adesso vediamo un attimo. Allora,
1: Sì.
0: Piero Pelù, vediamo un attimo.
1: Regina di Cuori, ho detto sì, ne ho detta una, però poi ce ne sono tante.
0: Però sono l'IFIBA, però sono l'IFIBA, Regina di Cuori, Litfibi.
1: Ah, sì, beh, chiaro, sì.
0: Sì, Litfibi, vediamo se la troviamo, Regina di Cuori.
1: Eccola.
0: Sì, ci stiamo dentro? Ci stiamo dentro? 97, no. Non ci stiamo dentro, ci siamo dentro.
1: Ma allora, la sentiamo via. Dopo, dai.
0: Dai, due canzoni da ascoltare negli anni 2000 adesso, Madonna e Bebe.
2: Simply the best, simply the best, simply the best.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Formazione d'eccellenza.
2: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
1: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
2: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
1: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
2: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione. I
3: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
4: Ah, sì! Well, I found a
5: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
4: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
5: E al ricevimento ci pensiamo noi.
4: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
5: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
4: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
5: La casa di Alice.
4: Dove sogni diventano realtà.
6: Multicostruzioni. Organizzazione. Uomini. Esperienza.
7: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
6: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
7: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
2: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
7: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
2: Affidati ad un unico interlocutore.
7: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
8: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
9: Guida rilassato.
2: Affidati a Bergo.
8: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
9: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
2: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
8: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
10: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
11: Hotel Riala.
12: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
10: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
12: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
11: song, yeah. Hotel Riala, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
10: Informati 041 49 26 21.
11: Hotel Riale.
12: La magia di un evento nello scenario perfetto.
10: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
2: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
10: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
2: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
10: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
13: Tomato by Clodia, il

0: diretta tutti i giorni a pranzo e a cena.
1: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
0: Scarica l'app di Radio BCS.
2: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
1: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra

0: maledetto me.
1: Insomma, il temporale l'abbiamo scampato anche questa volta.
2: Sì,
1: rispondi
2: andata,
1: al telefono, Paolina. Anzi,
2: è
1: no, andata, è qui, aiuto.
2: È lì che suona.
1: Come faccio a.
2: Beh, spegni. Oppure rispondi. È il mio, rispondi pure, vai tranquilla, vai tranquilla. Rispondi a chi vuoi.
1: Ah, santo, cioè. Ma ho messo giù, caspita.
2: Perché hanno fretta.
1: Ma non si mette giù come si mette giù
2: no,
1: normalmente
2: no,
1: questo
2: no,
1: telefono?
2: No, il mio telefono è diverso, il mio telefono di vai avanti, vai.
1: Ma come si fa?
2: Non lo so, lascia
1: hanno
2: stare.
1: Hanno messo giù loro?
2: Ah sì, lascia stare.
1: Ma veramente il tuo telefono è diverso, come si mette giù?
2: Con la scritta giù.
1: No, lo toccavo giù. Non succedeva niente, ho trascinato non succedeva niente.
2: Vabbè, allora senti, c'è un argomento che di cui volevo parlare.
1: Dai, dimmi.
2: Però mi è sfuggito in questo momento qua.
1: Ma vabbè, allora non dire nulla.
2: Sfuggita, lo so, sono un po' come te.
1: No, tu sei proprio l'incontrario di me, Paolino.
2: Sì, altro che,
1: sì,
2: sono uguale a te.
1: Proprio l'incontrario.
2: Vabbè, dai, qualcosa da dire te oppure no. Ma stavo cercando qua, ce l'avevo
1: proprio
2: commentando... qua. Poi tu hai toccato qualcosa, porco
1: io
2: cane.
1: Ho toccato qualcosa, ma se ero io di là.
2: Va bene.
1: No, io stavo parlando del tempo, del fatto che prima era tutto nero e sembrava che arrivasse, poi invece l'abbiamo scampata anche questa volta. Ieri stavo parlando di grandinate che sono arrivate non da noi chiaramente, ma vicine, però noi riusciamo sempre a scamparla, tanto che ho guardato le previsioni adesso, hanno cancellato tutto.
2: Basta,
1: i tuoni lampi
2: tutto bello,
1: che c'erano
2: tutto bello.
1: E uno si organizza anche
2: nel giro di poco, tutto sistemato. Sai invece l'argomento di cui volevo parlarti, volendolo possiamo farle così, tanto non conta nulla. E riguarda un gorilla. Quanto i gorilla possono somigliare agli esseri umani, in questo caso gli esseri umani a un gorilla. Ci sono due gorilla, a parte il fatto che io sono del parere che i gorilla vanno nel loro ambiente, vanno negli zoo proprio. Però c'è un gorilla, una coppia di gorilla che si trova nello zoo di Nagishiyama a Nogoya
1: in
2: Giappone. So che
1: settimana.
2: Sei nata da quelle parti.
1: Sì.
2: Succede che c'è un video che sta girando. Il gorilla, sai quelli grandi con la testa con
1: il gorilla,
2: un gorilla di quelli proprio giganteschi,
1: sì,
2: non
1: sì.
2: La scimmietta, il gorilla. Insomma, grande, grosso, 600 kg di gorilla, litiga con la compagna all'interno della gabbia, litigano, hanno proprio una discussione, vedi proprio così.
1: Sono
2: e lei si gira, gli dà le spalle, lui cosa fa? Invece si siede e le fa il muso. Lei
1: come...
2: fa il muso a lui e lui si gira e non si parlano più, si fanno il muso tutte e due. Lì ho visto un
1: come
2: po' il mio matrimonio, il mio matrimonio, ho visto un po' il mio matrimonio e lui fa veramente i gesti che faccio io. Quindi il gorilla e non l'essere umano in generale, ma me, il gorilla e il sottoscritto
1: gorilla.
2: Mi sono rivisto
1: e
2: ho detto poi. Io faccio parte, sono proprio l'anello mancante tra il gorilla e gli esseri umani, sono lì. Il bello però vedi anche qua, cioè, non viene mai inquadrata la gorilla, deve essere di sinistra.
1: Ma hai appena detto che mette
2: sì, ma vedi che litigano, capisci che litigano, però è il gorilla che è sempre inquadrato.
1: Ah, ho capito.
2: La gorilla non si può, perché è di sinistra.
1: Bisogna proteggere la gorilla.
2: Quindi va, ti faccio vedere il video qua, vedrai che mi assomiglia.
1: Vedo l'ora.
2: Mi assomiglia anche, ma guardaci, mi assomiglia.
1: Abbiamo fatto Quirk, Quark, Quark, la storia del gorilla.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.
3: Unforgettable. E

0: il gorilla.
1: Ancora con il gorilla.
0: Guardandolo
1: Paolo.
0: Bene, però, guardandolo bene, una certa somiglianza con la compagna del gorilla l'ho trovata in te.
1: Ahimè,
0: l'ho
1: mi dai
0: trovata,
1: della scimmia?
0: Quindi, no, mi fai arrabbiare. Mi fai arrabbiare. Esatto. Andiamo un po' di sponsor, tocca a me.
1: Sì, io non sopporto chi mette il muso, però. Non mettermi il muso.
0: Sto mettendo anche adesso, se continui. Anzi, tolgo la tua voce. Prova a dire qualcosa. Ok. Falegna Maria Padovani e Stile Design colgono un'occasione per ricordarvi dei tanti incentivi disponibili per la sostituzione di infissi interni ed esterni per dare nuova aria, nuova luce alla vostra casa. Falegna Maria Padovani rinnova la vostra casa con porte di design in vetro e alluminio, oppure in vetro oppure alluminio di altissima qualità con un sacco di nuove finiture e tendenze. Ad esempio, volete sostituire o mettere un nuovo portoncino blindato? Bene, potrete godere della detrazione del 50%. Falegna Maria Padovani e Stile Design vi aspettano chiaramente a Sottomarina in Viale Madonna Marina.
2: Centro Veneto Energie.
3: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Adesso vicino a te.
3: Venerdì 12 giugno, ore 18:30, inauguriamo il nuovo ufficio con ricco buffet omaggio.
2: Siamo in via Merigo Vespucci 128, a Sottomarina, con comodo parcheggio.
3: Centro Veneto Energie. L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
4: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
5: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
4: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
5: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
4: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 0 41 49 65 367.
5: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
6: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
7: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
6: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
7: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
6: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
8: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
9: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
8: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
10: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
8: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
11: Carlo, voglio la cucina nuova.
12: Se ci pensiamo.
11: Carlo, voglio il salotto nuovo.
12: Sì, ci pensiamo.
11: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto.
12: Subito!
11: Da Mobil Veneto, scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
13: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
11: Carlo, andiamo!
14: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
15: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
14: inferriate, ringhiere,
15: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
14: portoni scorrevoli industriali,
15: strutture per parcheggi coperti modulari,
14: strutture e macchinari inox per littica,
15: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
14: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
15: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
14: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
16: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
17: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
16: Gabbiano 2, I love you. Anna mai
18: corre. Una città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: amante te della bicicletta, è proprio amante, amante forte. Allora, dobbiamo dare la buonasera, buon compleanno ai nostri ospiti, lo facciamo con la sigla, Cinzia.
1: Sì, anche perché oggi ce ne sono tantissimi di festeggiati, eh.
0: Quattro, sono quattro.
1: Dobbiamo fare l'appello.
0: Ho fatto anche peggio. Marco, ci sei, Marco?
2: Ciao Paolo, ciao Cinzia.
1: Ciao.
0: C'è anche Elena.
1: Ciao Elena.
3: Sì. Ciao, ciao.
1: C'è Emanuela, ciao Emanuela.
4: Ciao, ciao, ciao, ciao a tutti.
0: C'è anche la Silvia, cioè la Silvia è immancabile.
4: Presente.
0: Cinzia fa gli anni tre volte all'anno, eh. Dai, pur, sì, di avere, pur, di avere, pur di avere, pur di avere i regali che bisogna fare tre volte all'anno.
4: Domani vado in pensione.
0: Allora, Silvia, partiamo da te. Allora, giornata, com'è stata la giornata fino a questo momento? Che voto dai a questa giornata?
4: 6.5.
1: Ma oh, mamma mia, la sufficienza.
0: Appena appena.
1: Come mai?
4: Lavorato. Adesso sto cuocendo per la mia famiglia per preparare la cena.
0: Quindi lavori per gli altri?
4: Certo, è il mio regalo di compleanno.
0: Il tuo regalo agli altri, ma ti porteranno la torta? Hai fatto tutto tu?
4: No, ho comprato anche quelle, le pastine.
0: Vabbè, da sempre.
1: Ma che stai cucinando, Elena?
0: Sento il profumo d'acqua.
3: No, sono in spiaggia.
4: Ok.
1: Allora, no, Elena, cosa stai cucinando?
3: No, sono in
1: spiaggia. Era Silvia, scusa, che
0: Silvia,
1: stavo cucinando.
0: Silvia, cosa stai cucinando, Silvia? Poi arriviamo a Elena.
4: La carne rossa.
0: Non mi piace, non mangio carne.
1: Io invece
0: bene,
1: sì, quindi
0: vabbè.
1: Silvia, allora, vengo io a cena da te.
0: Ti aspetto giù.
4: Prego, andiamo. ce n'è.
0: Immagino. E invece Elena sei
1: in spiaggia.
3: In spiaggia, sta andando su brutto tempo, ma alla fine ce l'abbiamo fatta.
0: Ma io sentivo un sacco di amiche che avevi intorno, Elena, o sbaglio?
3: Sì, tantissime.
0: Ma io sentivo proprio
1: siete?
0: Un bel
3: una quindicina, perché oggi festeggiamo, dopo andiamo a bere qualcosa insieme.
0: Porco cane, 15 persone. Poi riuscite a trovare la via di casa oppure vi perdono per la spiaggia?
3: Ma probabilmente ci perdiamo.
0: Con gli spritz, sai che roba, altro che.

0: Quale regalo? Altro che.
1: Marco, anche tu dai un voto alla giornata. Dai. Fino adesso che voto dai?
2: Un mio, diamo un
1: 8,
2: dai.
1: Dai,
0: ottimista. Insomma, dai, 8 che può diventare 9 e oltre.
1: Sì, dipende dal regalo.
2: 8 che può diventare 9, dai.
1: Se arriva il regalo giusto, anche 10.
0: Qual è il regalo che vorresti stasera?
2: Ma non ho grosse pretese. Chi mi conosce lo sa, non ho grosse pretese, quindi va bene tutto.
0: Ma anche una moto.
2: No, basta non sia una maglia dell'Inter, dai.
1: Ah, vabbè.
0: Tutto tranne quella, eh. Altro che.
1: Sentiamo anche Emanuela, ciao.
3: Ciao.
1: Tu dove sei? In spiaggia, a casa, al lavoro?
3: No, appena attivato di lavorare, sono a casa.
0: Ah. Ti dico io, è insieme al marito, quindi non sta passando una bella giornata.
1: Quindi 5, Emanuele.
0: Il marito lo conosco. Ti sta sistemando.
3: Vabbè,
0: la televisione?
3: Ho già fatto festa, sì. Ho già fatto festa.
0: Ti ha fatto un bel lavoro la televisione o l'ha distrutta?
3: Per il momento non funziona.
0: Ale,
1: doveva riparare la TV?
3: Sistemare due cose, adesso è spinta.
0: No,
3: per il momento è spinta.
1: Va bene, e quindi che prevede poi la serata? Cena fuori, cena a casa? Che
3: cena
1: si fa?
3: Dai miei genitori, sì.
1: Ah, ok.
3: Dai genitori, sì.
0: Hai visto qualche pacchetto girare o ti ha nascosto tutto?
3: No, per il momento no, non ho visto nulla.
1: La televisione nuova?
0: No.
3: Vabbè, no.
0: Magari ti fa una cesta con robe comprate al supermercato.
3: Sì.
0: Da lui. Da lui, altro che.
3: Vabbè, sono tutte cose buone.
0: Assolutamente sì. E allora, Emanuela, Marco, Elena, Silvia, grazie per essere state con noi.
1: Vi lasciamo ai festeggiamenti. Divertitevi.
0: Grazie. Un abbraccio forte, buon compleanno.
1: Ciao.
0: Ciao ragazzi.
3: Ciao.

0: cicchetti misti, di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Eno Bacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina.

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
3: Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Fai l'esercizio intelligente. Muoviti alla palestra Storia Fitness. Cogli vantaggi e promozioni in corso. Guadagna in salute. Palestra Storia Fitness. Il benessere entra in movimento.
4: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova. Piazza.

0: giovani.
1: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica, party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
0: Eurobar è Mora Mora.
1: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
0: Eurobar è Mora Mora.
1: Drink and food.
0: Lungomare Adriatico sottomarina.
1: Gustati l'estate.
2: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 0274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
3: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra

0: Allora, quanti santi ci saranno in questo momento sulla Romea, esattamente sul Ponte Lombardo? Una valanga, tutti tirati giù dagli automobilisti, code lunghissime da Sant'Anna. Ci rendiamo conto, si erano molto importanti, però già questa mattina l'avevano detto, non noi del pomeriggio, ma l'avevano già detto, lo dicevano anche i social, ANAS ha istituito un senso unico alternato sul Ponte Lombardo, appunto nel tratto translagunare della Romea. Questo provvedimento si è reso necessario per consentire verifiche tecniche sul manufatto emerse nell'ambito dell'attività di monitoraggio dell'infrastruttura, quindi hanno bloccato e c'è senso unico alternato. Le code sono notevoli da questa mattina, sono veramente importanti, quindi se avete strade alternative anche in questo momento per la Romea è molto ma molto ma molto meglio. Se volete informazioni, stradeanas.it oppure l'800 841 148, vi daranno tutte le informazioni. Però ripeto, nel Ponte Lombardo per le verifiche tecniche sul ponte, tecniche sul ponte Ponte Lombardo, c'è il blocco del traffico, quantomeno c'è il senso unico alternato, che come se fosse bloccato, quindi le auto devono fare delle code enormi. Purtroppo ve lo diciamo adesso, non ve lo abbiamo detto in precedenza. Nessun vincolo assicurativo o polizza, parlando di automobili, stipulata con il vostro assicuratore, potrà costringervi, facendovi pressioni forzate, a riparare la vostra vettura dal convenzionato. Nessuno invece vi può obbligare, siete liberi di scegliere il vostro carrozziere, non vi è nessuna problematica per i pagamenti dei sinistri o per penali varie che vi comunicheranno. Non vi consigliamo Carrozzeria Biasion, la carrozzeria con i suoi molteplici servizi come carrozzeria, gommista, meccanica, noleggio e soccorso stradale, quest'ultimo gratuito chiaramente se starete lì a riparare la vostra vettura. Biasion vi darà tutta l'assistenza di cui avete bisogno, dalla consulenza per un incidente alla stipulazione di una richiesta danni, perché da Biasion il cliente è sempre una priorità. Carrozzeria Biasion si trova in via Padre Emilio Venturini 274 Sottomarina. Biasion, sempre un passo avanti. Due canzoni anni 90, Alanis Morissette ma anche Will Smith.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best, in collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successo. Simply the Best 90 90.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Yes, we play. Guardiamo il menù. Risotto di scampi.
1: Buono!
0: Filetto di orata.
1: Adorabile!
0: Calamaretti serviti sul letto.

0: legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa.
0: Da Casa Mania trovi serramenti,

0: 7 consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
3: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
2: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
3: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
2: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
4: Hosh Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
5: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
4: Il weekend Hosh Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.

0: special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
0: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
2: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
0: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
2: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
3: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
4: Mia nonna.
3: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
4: Mia nonna.
3: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
4: Facile! Ferramenta Sassariolo.
3: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
4: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
5: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
6: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
5: Gabbiano 2, I love you.
7: Anna Michael.
8: Radio BCS.
9: Radio BCS.
8: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
10: Tic, tic, wow.
11: Scarica l'app di Radio BCS.
12: Potrai ascoltare Radio BCS
11: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
10: Tic, tic, wow.
8: Radio BCS.
9: Radio BCS.

0: Oh, devo dire, questa canzone qua si sposa benissimo con l'intervista che abbiamo oggi. La riascoltiamo, meglio, ne rifacciamo un'altra, perché ci faceva veramente molto piacere avere con noi Giulia Nordio. Tra un secondo saremo in diretta sia audio e anche video. Eccoci qua. Ciao Giulia, bentornata.
1: Ciao, ciao a tutti.
2: Ciao,
0: o non ci sei mai o ci sei sempre.
1: Infatti, ci sto prendendo gusto.
2: Due giorni con noi, domani ti mancheremo.
1: Dire, esatto. Domani ti posso trovare.
0: No, vieni lo stesso, così vieni lunedì. Sono qua, facciamo una diretta. Esatto. Perché non c'è un motivo, potremmo farla. Allora, Giulia rappresenta un'iniziativa molto lodevole ed è il Ride Mediterraneo in Rosa 2026. Giulia, ci spieghi che cos'è?
1: Allora, è un progetto bellissimo che aiuta l'associazione che si chiama Associazione Lorenzo Perrone, il quale aiuta le persone, soprattutto donne malate oncologiche, e le aiuta a livello psicologico e a livello magari di trasporti o anche aiuti familiari, che magari tante volte vengono sottovalutati. E questa iniziativa è partita da qualche anno, questo è il terzo anno che la fanno, e praticamente ci sarà un gommone con un equipaggio di solo donne che si alterneranno, e questo gommone a tappe farà completamente il giro d'Italia, cioè partirà questo sabato da Chioggia, da Piazzetta Vigo, e arriverà a ottobre, con calma, a Genova, quando ci sarà la Fiera Nautica.
2: E quindi si parte sabato, esattamente a che ora? Perché c'è anche la possibilità di venire a vedere la partenza.
1: Certo. Allora, noi ci troviamo sabato mattina verso le ore 9 a Piazzetta Vigo, ci sarà una cerimonia con il taglio del nastro, e poi ci sarà la partenza del gommone circa verso le 10:30, così.
0: Certo. Voi sapete già il vostro itinerario, lo conoscete. Avete dei punti dove andrete a far benzina, eccetera, quindi tipo Cervia, ve li siete già fatti?
1: Sì, ovviamente punti. Ogni tappa ci sarà da fare rifornimento.
0: Tu te la ricordi le tappe?
1: Tutte le
0: vostre.
2: Non hai studiato?
0: Non hai studiato.
1: Allora, io farò solo la prima tappa, che è da Chioggia a Rimini.
0: Ecco, quella ci interessa, la tappa.
2: Certo. Quanto ci si mette?
1: Credo dipende. Circa 5 ore, se tutto va bene, tempo permettendo, okay. Mare buono, si spera.
0: Sì.
1: Perché ogni volta prima di partire ovviamente bisogna controllare, chiamare la capitaneria e controllare il meteo, il mare e tutto quanto per essere sicuri.
2: E se in quel periodo è previsto molto brutto, che si fa?
1: Si rimanda la partenza.
2: Non è che si rischia, chiaramente.
1: Assolutamente
2: non si scherza col mare.
1: Sempre, bisogna farlo sempre, e per questo diciamo c'è un po' di tempi pistica larga tra la partenza e l'arrivo, in modo da essere più sicuri di poter fare tutto,
2: esatto,
1: con calma. Ecco.
0: Ecco, la cosa che pensavo è che voi di notte non girate, quindi solamente di giorno, quindi dalla mattina alla sera. In quanto tempo è previsto la partenza e l'arrivo a Genova?
1: L'arrivo a Genova durante la Fiera Nautica, quindi se non ricordo male è la prima settimana di ottobre.
0: Quindi non è che la fate tutte ogni giorno, oppure solamente fine settimana?
1: Partono subito appunto questo sabato, arrivano a tappe lasciando sempre qualche giorno di sgarro tra un giorno e l'altro per arrivare fino a Crotone, se non ricordo male, poi ci sarà una piccola pausa estiva e poi a settembre ricominceranno per arrivare su a Genova.
0: Ho capito. Sai cosa, Cinzia? Ti dico, quando sicuramente qualcuno sta ascoltando e dice che è bello andare in mare, arrivare fino a Rimini, voi sapete cosa vuol dire stare in mare su una barca 5 ore a una certa velocità con l'onda? Tu arrivi che sei distrutto. Io l'ho fatto con uno yacht, portando l'importante da Vasto fino ad Albarella. Sono arrivato, mi veniva da piangere, perché hai tutti i muscoli sempre in movimento, sei sempre in palestra in barca.
1: Allora,
0: mi
1: noi
0: confermi.
1: Abbiamo già fatto un pre, io e due compagni.
0: Avete già fatto una prova?
1: Abbiamo fatto un pre, abbiamo partecipato alla Pavia Venezia, quindi siamo partite non proprio da Pavia, ma da un po' più avanti, da San Nazaro, perché nel Po mancava l'acqua.
0: Certo.
1: Abbiamo percorso appunto la storica Pavia
0: e poi
1: Venezia.
0: Liscio, attenzione.
1: Esatto,
2: sì, è tutta
1: però
2: cosa.
1: Abbiamo fatto circa 4 ore,
0: stancante,
1: più o meno, qualcosa in meno. Ed è stata tosta, in mare sarà ancora peggio.
2: Certo.
0: Sicuramente sì.
2: Quindi tutte donne, questo mi piace moltissimo. Che situazione c'è tra di voi? Innanzitutto ognuna ha il suo ruolo, immagino, no?
1: Allora, sicuramente c'è una persona che deve coordinare tutti, per dire in caso di bisogno o altro, comunque deve esserci sempre qualcuno che diciamo dà gli ordini. responsabilità proprio
0: comandante.
1: Bravissimo,
2: comandante.
1: Esatto. E poi ognuno sì, ognuno magari sa se deve controllare determinate cose piuttosto che altro, controllare gli schermi, magari controllare qualcuno che tenga sott'occhio il VHF in caso di emergenza o altro, però deve esserci comunque una, siamo tutte equalizzate, ecco.
2: E il tuo ruolo principalmente qual è?
1: Bah, io sono come le altre ragazze, stiamo a guardare, per me è la prima volta, c'è qualcuno che l'ha già fatta e per me è proprio la prima volta questa traversata e quindi qui mi insegneranno, ecco.
2: Sì, c'è tutto da imparare.
0: Cosa ti darà questo viaggio secondo te, questa esperienza? Ti sei fatta un paio di conti?
1: Allora, sicuramente penso che sia qualcosa che non dimenticherò mai, soprattutto per quello che lascerà, per il pensiero che lascerà, anche perché saper di far qualcosa per un determinato per una determinata, per un determinato progetto, sicuramente è un qualcosa che non dimentichi. E quindi spero vada tutto bene e di poter portare avanti questo progetto, di continuare ad aiutare e aiutare sia economicamente ma non solo, anche il portare il nome, il ricordare della prevenzione a tutti, perché è sempre una cosa da fare.
2: Una cosa che ieri ci eravamo dimenticati di dire era che poi il gommone a sua volta sarà
1: sarà venduto e poi il ricavato sarà tutto donato all'associazione. Certo.
0: Bene, con motore, con motore, sì. 350 cavalli.
1: Certo, un 350.
2: Lo vuoi tu, Paolo?
0: Per le vongole vanno bene. per le vongole chi deve. Allora, perfetto, ma facciamo una cosa, ci facciamo una promessa. Quando è sabato che parti, no?
1: Perché sabato,
0: noi
1: mattina.
0: Ma noi non ci siamo, non ci siamo, perché sennò facevamo il collegamento in diretta per sapere un po'.
2: No,
0: meno.
2: Poi lei è agitatissima, ha mille cose da
0: poi
2: fare.
0: Le scappa il telefono
2: già,
0: mentre
2: io
0: prendo.
2: Già sabato avevo detto, ma sabato facciamo qualcosa, mi hai detto no, la sabato
0: ferma che ho le mani messe così, ferma altro che.
2: E beh, sabato insomma sarà una giornata importante, per cui avrai altro a cui pensare.
0: Ma senti, e se tra donne litigate in barca cosa succede?
1: Si spera di no.
0: Se tra donne litigate, ragazzi, però un viaggio fate, perché non fate una ripresa? Vi vediamo col muso,
1: quasi
0: vediamo col
1: impossibile
0: muso. Vi vediamo col muso, vira a destra, quando, viraci tu.
2: Guarda, ma proprio qualche giorno fa ne parlavo con un'altra donna che quando ci sono le donne giuste, in realtà noi abbiamo una marcia in più,
1: è
2: ma
1: vero.
2: Non per togliere qualcosa ai maschi.
1: Confermo, è vero.
2: Perché si dice sempre che le donne hanno le invidie, è
0: certo,
2: verissimo,
0: certo,
2: purtroppo.
0: Certo, certo.
1: Però se trovi
2: riesci
1: la
2: a trovare
1: giusta, esatto,
2: caspita,
1: non ti batte
2: non
1: nessuno.
2: Ci ferma.
0: Però hai
2: nessuno.
0: Detto la cosa giusta, quando si trovano le donne giuste, quindi quel quando, che è un po'. Ma io ti do un consiglio,
2: è
0: Giulia, ti
2: ma
0: prendi
2: si può.
0: Le tre con cui andrai via, andate a mangiare una pizza assieme. Se durante la pizzata non succede niente, allora andate.
1: Beh, le prime quattro le ore siamo andati d'accordissimo,
2: dai.
1: Anzi è andata più che bene, per quindi
2: hanno già fatto le prove,
1: esatto,
2: prematrimoniali.
1: Beh, adesso allora. Nel gommone, nella partenza saremo circa 12 donne comunque, e poi in tutta la tappa si scambieranno lì circa 60 donne.
2: Caspita, pensa.
1: Sì, sì.
0: È bello che comunque io mi immagino, qua scherziamo, mentre vi date il rossetto beccate
2: l'onda.
0: Beccate l'onda, fai così. Te che ci frega a far benzina, non fermarti, non fermarti. Che ho il rossetto messo là.
1: Potrebbe capitare.
0: Chiaramente scherziamo.
2: Il bello delle
0: altro.
2: Donne, o no?
0: Giulia, grazie per essere stata con noi, ti auguriamo buon viaggio.
2: Buon vento.
1: Grazie,
0: dai.
1: Grazie a tutti.
0: Ciao, grazie.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Allora Mazzotti con a Marte l'immenso per me, 1990, passati 26 anni, Ramazzotti nel frattempo è cresciuto, è diventato nonno, anche ve lo ricordiamo, un bel nonno.
1: Nonno Eros.
0: Ma anche la moglie diventa ex moglie, una
1: nonna
0: bella
1: Michelle,
0: nonna.
1: Michelle, averne dei nonni così, e di nonni
0: sempre
1: così.
0: A casa, sempre a casa. Allora, Jewelry e Ballerine vi aspetta per i nuovi orologi Daniel Wellington, l'accessorio che vi svolta il look, tendenza con orologio vintage, cassa piccola e squadrata per lui ma anche per lei. Se poi acquistate l'orologio Daniel Wellington da Jewelry e Ballerine avrete in omaggio un paio di occhiali sempre Daniel Wellington. Quindi non perdetevi questa occasione, mi raccomando. Stefano e Karin vi aspettano presso Gioielleria Ballarina in Viale Padova Sottomarina, ma anche presso i social come Gioielli Ballarina.
1: Abbiamo terminato il nostro pomeriggio in diretta, torniamo domani alle 16.
0: Domani abbiamo ancora Giulia?
1: No, però
0: Giulia
1: ha detto,
0: non c'è domani.
1: Però ha detto che vorrebbe tornare.
0: È ancora qua?
1: No, è andata via, ma ha detto ci vediamo domani.
0: Domani viene. Ci aspettiamo.
1: Le manchiamo.

0: bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
0: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
0: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
0: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina, in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
0: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. I
2: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
3: Ah, sì! Well, I found a
2: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
3: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
2: E al ricevimento ci pensiamo noi.
3: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
2: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
3: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
2: La casa di Alice,
3: dove sogni diventano realtà.
0: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
0: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
0: Affidati a noi.
1: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
4: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
5: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente.
1: Autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
4: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
1: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
4: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
5: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
4: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
0: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
6: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
1: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
6: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
7: Pizzeria da Leo.
8: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
7: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
8: Prenota 041 55 40 550.
7: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
8: Pizzeria da Leo,
7: la migliore.
8: Ma che te lo dico a fa?
7: Ma che te lo dico a fa?
9: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio. La radio della tua città.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni.

0: moderni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
3: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
3: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
5: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
4: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
5: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
4: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
6: Bagni Lungomare.
7: Dimmi quando tu verrai.
8: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
6: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
8: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
6: Passa a trovarci. Dimmi, e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
8: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
6: Bagni Lungomare, lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
9: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
10: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
11: Acquista!
12: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
11: Guida!
12: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
11: risparmia!
12: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
13: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
12: Con Take and Drive vinci sempre tu.
13: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
0: Ristorante Locanda Sette Mari.
14: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
15: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
0: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
16: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
1: A Chioggia, logico.
0: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
1: Felice, logico.
0: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
1: La taverna di Nadia e Felice, logico.
0: La taverna di Nadia e Felice.
1: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
0: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
1: La taverna.
0: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
1: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
2: Be active, be fitness, be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be Astoria.
3: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
4: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
3: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
4: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
3: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
4: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
3: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533. Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
5: Dai, assaggia questa.
6: L'adoro.
5: E questa?
6: Divina.
5: Ma quanto sei golosa.
6: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
5: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
6: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
5: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
6: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
5: Pasticceria Ceolin.
6: L'adoro.

0: per tutta la primavera. Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: Radio BCS.
3: Radio BCS.
2: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
4: Potrai ascoltare Radio BCS
2: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS.
3: Radio BCS.
2: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena. Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
2: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
0: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
3: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
0: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
0: Hotel Rial.
5: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
4: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
5: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
0: song, yeah. Hotel Rial, via Sebastiano Venier 10. Sottomarina.
4: Informati 041 49 26 21.
0: Hotel Real.
5: La magia di un evento nello scenario perfetto.
6: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
5: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
6: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
5: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
6: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
5: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
7: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
8: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
7: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
8: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
7: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
8: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
9: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
0: Panificio Manfredi. Passione per le cose buone.
9: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
0: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
9: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
10: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
11: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Natale.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Ideare, ideare, dare forma alla materia, creare delle opere uniche, crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per nittica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
3: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità. Dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
4: Piazza Grande, grande in tutto.
5: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
6: È il Select Terrain, è impostato su fango e sabbia.
5: Ah certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
6: Sì sì, come no.
7: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero in caso di permuta o rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
8: Dalla concessione concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
9: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
10: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
9: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
10: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
11: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
10: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
11: Affidati ad un unico interlocutore.
10: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
12: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
13: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
12: violino, saxofono,
13: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale,
12: teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
13: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
12: Associazione Musica Chioggia,
13: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
14: Rooftop. Rooftop, il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
15: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
14: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop,
15: per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
14: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
15: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
14: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
16: Fidati di me, non sono un Latin lover.
14: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi
17: eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: pasta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
1: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
0: Gabbiano 2, I love you.
2: Anna Maicole.
3: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
4: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno
5: fare. Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
4: È una vera specialità.
5: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
6: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
7: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
5: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
6: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
5: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
8: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
9: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
8: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
9: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
8: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
10: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
11: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni sinonimo di competenza e serietà.
10: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
11: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
10: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
11: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
10: Pizzeria da Leo.
12: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
10: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
12: Prenota 041 55 40 550.
10: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
12: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo.
10: La migliore.
12: Ma che te lo dico a fa?
10: Ma che te lo dico a fa?
13: Radio BCS.
14: Radio BCS.
13: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
15: Tic, tic.
16: Scarica l'app di Radio BCS.
17: Potrai ascoltare Radio BCS
16: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
15: Tic, tic.
13: Radio BCS.
14: Radio BCS.
13: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.

0: altri nomi.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
2: Dove sogni diventano realtà.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarino.

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: È lo sport del momento, è il padel.
2: Claudia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
2: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
3: Claudia Lab.
4: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
2: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
4: 041 49 65 905.
5: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
6: Guida rilassato.
7: Affidati a Bergo.
5: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
6: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
7: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
5: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
8: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
9: Da Casa Mania trovi

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
3: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
2: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
3: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
2: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
3: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
4: Non lasciarli allo stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: chef geometra.
1: Felice, logico.
0: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
1: La taverna di Nadia è felice. Logico.
0: La taverna di Nadia è felice.
1: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
0: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
1: La taverna.
0: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
1: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
2: Carlo, voglio la cucina nuova.
3: Se ci pensiamo.
2: Carlo, voglio il salotto nuovo.
3: Sì, ci pensiamo.
2: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto.
4: Subito!
5: Da Mobil Veneto, scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
6: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
2: Carlo, andiamo!
7: Eti Service, impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
8: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
7: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
8: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
7: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
9: Sorry, what is Baccaro?
10: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
9: Oh, wonderful. And which is the best Baccaro in Chioggia?
10: È il Cicchetto.

0: elettrici che ti misti di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Enobacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
3: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
2: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
4: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: 7 Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
3: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
2: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
3: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
2: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
3: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
2: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
4: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
5: Mia nonna.
4: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
5: Mia nonna.
4: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
5: Facile! Ferramenta Sassariolo.
4: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
5: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
6: È lo sport del momento, è il padel.
7: Claudia Piscina e Fitness
6: ha realizzato due campi dedicati al padel.
7: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
8: Claudia Lab.
9: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
7: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
9: 041 49 65 905.
10: Ristorante Locanda Sette Mari.
11: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
12: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
10: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro. 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
13: Radio BCS.
14: Radio BCS.
13: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
15: Tic, tic.
16: Scarica l'app di Radio BCS.
17: Potrai ascoltare Radio BCS
16: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
15: Tic, tic.
13: Radio BCS.
14: Radio BCS.
13: Grazie alla nostra app ci ascolti.

0: andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Fai l'esercizio intelligente, muoviti alla palestra Storia Fitness, cogli vantaggi e promozioni in corso, guadagna in salute. Palestra Storia Fitness, il benessere entra in movimento.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina.

0: Porto Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
2: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
1: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
2: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
1: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
3: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
4: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
3: violino, saxofono,
4: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
3: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
4: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
3: Associazione Musica Chioggia,
4: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
5: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Grazie alla nostra app.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS.
1: Radio BCS.
0: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
2: Potrai ascoltare Radio BCS

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Grazie alla nostra

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra,

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Grazie alla nostra app.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente. Dopo

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.